0: avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 70-80, oppure
1: Ehi Siri,
0: metti 70-80,
1: metti 70-80.
0: Potrai ascoltare 70-80.it senza staccare le mani dal volante. Lo sai che puoi guardarci in TV anche dal tuo smartphone? Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.
2: Questa sì che è vita.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Che meraviglia!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: È incredibile pensare con 7 note quanto si può comporre.
3: E pensi con 21 lettere quanto si può rompere i coglioni?
4: Sono tornata indietro nel tempo. Noi eravamo in luna di miele nel 1945.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
5: AT40, 30 minuti con le

0: trying to get a nut.
1: 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80.
2: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo?
1: Ecco.
2: Questa è 7080.it. Su 7080.it, la bici diventa una moto con la cartolina fissata con la molletta che picchia sui raggi.

0: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
1: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it. Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
0: 37 70 88 70 80.
3: Ciao, sono Aran Benjo da Orbassano. Vorrei ascoltare A meno di Era.
4: Sì, ma purtroppo è degli anni 90.
3: Ok, allora Tio e Tia di Jami Sejar. Allora, una degli Enigma qualsiasi. Una del Rondò Veneziano.

0: Radio.it. Metti 70-80.
1: 7040. 30 minuti con le più forti degli anni 70. Da un'idea di 7080.it. Una produzione.
2: K-Vox.

0: 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
2: Noi che a scuola qualcuno ci andava ancora con la cartella squadrata di cartoni a quadrettoni.

0: 4080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato
1: 7040,
0: 30 minuti con le più forti degli anni 70. Una produzione K-Vox. Hey Boomer!
2: Giusto!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Mi piacciono le idee, me ne è venuto una anche a me, prenda nota.
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un gelato cucciolone ed un bicchiere di ginger. Campobasso, 1977.

Gli altri suonano successi, noi. Suoniamo classici, questa è 7080.it. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it.

0: vorrei chiedere qualche giorno di ferie.
1: Cosa? Vuole le ferie? La borsa precipita, il dollaro sale, c'è la P2, c'è la cassa integrazione, l'inflazione, la politica interna, quella internazionale. E lei vuole sposarsi, vuole andare in ferie, vuole divertirsi. Lo dica ai suoi colleghi cosa vuole fare. Avanti, avanti, lo dica, su, lo dica, se ha il coraggio.
2: Voglio fare la cresima, voglio fare la cresima.
3: Questa è 7080.it.
4: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
5: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
1: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
2: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
0: Ci guardi dal televisore? Seguici anche dallo smartphone. Scarica la nostra app dallo store online digitando 7080.it.
3: Oh, ma ci saranno a piappi il culo questi?
4: No!

0: Ti piace la nostra musica?
1: Andiamo, non è vero!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Sì, no, non lo so.
2: Hai detto che ho avuto delle allucinazioni, spiegami che significa.
3: Ci sto provando.
2: Voglio che il futuro rimanga un mistero.
1: Polizia!
2: Posso aiutarti a farti uscire?
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

0: Avete ascoltato Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.
1: Mentre su New York scendevano le prime ombre della sera, al Grand Hotel, il celebre albergo, la baronessa Clermont, in preda alla più profonda disperazione, scendeva nella hall.
2: Aiuto! Aiuto! I miei gioielli mi hanno derubata, oddio svengo!
0: Questa è 7080.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
4: lexmcl.it. La voce è identità, tono, timbro, energia.
5: È ritmo, articolazione, presenza.
4: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, microsfumature irripetibili.
5: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
4: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
5: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
4: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
6: Ciao 7080.it, un altro bel ricordino da sbloccarmi. Dunque, vediamo un po'. Rock and Roll Disco King, credo che sia Paul Sabu, credo.
7: Risposta esatta per
6: Ciao dal Maurizio Sacchi, un bacione a tutti gli ascoltatori. 7080.it.
8: Eti casa telefono.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
9: Perché quasi niente quanto la guerra e niente quanto una guerra ingiusta frantuma la dignità dell'uomo.

0: Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. E se la storia fosse andata diversamente? Quelli che vi stiamo per raccontare sono i fatti avvenuti nella differente linea temporale di 7080.it. Seguici lungo le infinite vie del tempo.
1: In questa differente linea temporale, Diana Ross, dopo aver raggiunto il successo mondiale come leader delle Supremes e come artista solista, decide di intraprendere una carriera parallela nel mondo della moda. All'apice della sua popolarità diventa una modella iconica, usando i suoi capelli ricci come un simbolo di bellezza naturale e autenticità. La sua immagine diventa una dichiarazione di fiducia e orgoglio per le donne afroamericane. E Diana Ross si distingue come una delle prime figure di riferimento per la bellezza afro nella moda internazionale.

0: La sua popolarità nella moda la spinge a creare una linea di prodotti per capelli afro, Ross Curls, che include shampoo, balsami, oli e gel pensati per valorizzare e curare i capelli ricci e naturali. La linea diventa un successo immediato, rispondendo a una domanda crescente di prodotti che celebrano la bellezza dei capelli afro e ricci, un mercato fino a quel momento trascurato dall'industria cosmetica.
1: Attenzione, questa è una differente linea temporale.

0: Ross utilizza la sua visibilità non solo per promuovere la sua musica, ma anche per sensibilizzare il pubblico sulla bellezza naturale e sull'autocura. I suoi prodotti sono pubblicizzati nelle stesse riviste di moda in cui appare come modella, consolidando il suo ruolo di icona della bellezza. Diana Ross diventa così una figura di riferimento non solo nel mondo della musica, ma anche nel beauty, unendo il suo talento artistico con il suo impegno a celebrare e valorizzare la bellezza afroamericana in tutte le sue sfumature.
1: This is a different timeline.

Cari amici, i fatti che avete ascoltato sono avvenuti realmente, ma in una differente linea temporale. Perché, vedete, su 7080.it il passato non è mai veramente tale. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Solo musica 70.

0: Hey Boomer!
1: A te tesaccio!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it. Su Google, scrivi solo 7080. 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una spuma nera e un sacchetto di patatine pie. Perugia, 1983. Hey!

0: fatto che vedo arrivare un altro ragazzo da intervistare. Scusa, scusa, permetti alcune domande sull'inchiesta?
1: De corsa però perché vado un po' de prescia.
0: Sessualmente si ritiene soddisfatto?
1: Alla grande.
0: Lei è sposato, ha figli?
1: C'ho figli ma non sono sposato. C'ho un figlio a Stoccolma, un altro a Copenaghen, un altro in Romania e un altro a Riccione. Però quello di Riccione non ho fatto, quello di Riccione però ho fatto quella tedesca, una vecchiotta però con i mammalucchi, quel grano, capisci? Purtroppo sono uno che qua attacca non sa so frenare. È il limite mio purtroppo.
2: Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
5: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77
7: 0331 59 33 77.
8: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
9: Unico, non direi. Quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
8: Impossibile! L'abbiamo creato noi!
9: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
10: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
11: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
12: info@planetmedia.it.
11: Vuoi sapere titolo e autore della canzone appena passata? Scarica l'app di 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Chiedo scusa, non credevo fosse un problema.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma scusami se ogni cosa è un problema.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta...

7080.it ha presentato Pop Up, il meglio del pop anni 70-80. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici.

0: Anche questa volta il colpo è opera del topo.
1: Si calmi, baronessa, chiamiamo subito la polizia.
0: Ma che polizia? Finora non è mai riuscita a scoprire il colpevole. Qui ci vuole Nick Carter.
2: Questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
5: lexmcl.it. Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
6: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080.
7: Ciao Radio 7080, vi ascolto in DAB sul mio furgoncino mentre viaggio. Chiamo da Cuneo, precisamente San Benigno, località a 7 km da Cuneo. Ringrazio tutti voi per la vostra bellissima musica. Un ringraziamento particolare a Massimo Lualdi, al direttore.
8: È un bel direttore!
9: Sì, una meravigliosa persona!
8: È un santo!
9: Apostolo! Evviva il nostro direttore!
8: Evviva!
9: Evviva!
7: E qui in provincia di Cuneo si sente già abbastanza bene. Radio 7080.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
10: Per farsi dei nemici non bisogna dichiarare guerra, basta dire quello che si pensa.

70.it. 7080.it presenta Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it. Una produzione K-Vox.

0: Avete ascoltato Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080. Una produzione K-Vox.
1: Ogni giorno un nuovo ricordo.

0: gialla. Hey Boomer!
1: Detesto ammetterlo, ma credo che tu abbia ragione.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Visto? Questo è molto figo, eh?

0: Corso di karate per corrispondenza. Corrispondenza vuol dire che ti mandano le dispense a casa ogni settimana.
1: Ma dai, io pensavo che arrivasse il postino a prenderla a sberle per vedere i progressi.
2: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
4: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it.
5: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
6: Vuoi essere aggiornato sugli articoli pubblicati su 7080.it? Scarica l'app e cerca la sezione News.
7: Allora siamo d'accordo.

0: Chiudi quella bocca! Chiudi quella cazzo di bocca!
1: Questa mi sembra una dose un po' scarsa per un corpo pieno di roba ben più pesante. Questa è la zona contaminata. Il caos assoluto. Ma c'è sempre qualcuno che tiene le fila.
2: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Alto Gradimento. Su 7080.it torna il varietà radiofonico.

0: gradimento.
1: Perbacco, questo deve essere un cliente, no? Non guardare. Capace che per la successione non si firma. Ecco.
2: Papà, posso andare?
1: Un momento. Lei lo sa dove sta la stazione?
3: Sì, che lo so. E che gli c'entra la stazione? So c'è un uomo che mi ha scritto una lettera, sa?
1: Una lettera? Come? Vai.
3: Dunque, una lettera? Una lettera da carta, sa?
1: E perché la lettera si scrive di porcellana?
3: Sì, una cosa buona.
1: Lei è ignorante?
3: Io, sì.
1: Bravo. Viva l'ignoranza! Tutti così dovrebbe essere. E se ha dei figliuoli, non li manda a scuola, per carità!
3: No, i figli non tengo.
1: Li faccia squassare all'ignoranza!
3: No, non tengo un compare nipote. Proprio da lui deve scrivere la lettera, sa?
1: Già, a lui. Quanti anni ha questo compare?
3: Tiene 45 anni.
1: 45? Eccolo qua. Questo va benissimo.
3: E chi è questo?
1: No, vedi, noi le lettere le scriviamo prima, di modo che quando viene la persona...
3: Non, tu non sai che devo scrivere qui dentro.
1: Vabbè, non vuol dire, guadagniamo tempo.
3: E che fai, li fatti miei.
1: Ma scusi, lei mi ha detto che suo nipote compare ha
3: 45 anni.
1: Questa lettera io l'ho scritta 3 anni fa, per un signore che ne aveva 42.
3: E suo signore che aveva compare mio?
1: Non vuol dire, ma gli va bene.
3: No, un paesano, non mi piace.
1: Ma gli andrà bene.
3: Ma no, non me
1: la vuole da capo.
3: Proprio da capo.
1: Scriviamolo da capo.
0: Alto gradimento.

0: Per arrivare a timbrare il cartellino d'entrata alle 8:30 precise, Fantozzi, 16 anni fa, cominciò col mettere la sveglia alle 6:15. Oggi, a forza di esperimenti e perfezionamenti continui, è arrivato a metterla alle 7:51.
1: Alto gradimento! Alto gradimento!

0: 7080.it ha presentato Alto Gradimento. Alto Gradimento. Il varietà radiofonico di 7080.it.
1: Una produzione K-Vox.
0: Gli altri suonano successi. Noi.

0: Il telefono, capo.
1: Furto al Grand Hotel? Bene, bene, vengo subito.
2: Mr. Carter, un topo d'albergo ha rubato i miei gioielli e quelli di molti altri.
1: Si consoli, baronessa Malcomune, mezzo gaudio.
3: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
4: Ma dov'è finito il gelato?
5: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
4: Come sarebbe a dire?
5: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.

0: Sì?
1: Ciao, sono Alex Poli.
0: No, Alex Poli sono io.
1: Come puoi dire così?
0: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
1: Ti assomiglio molto, non credi?
0: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
1: Sto migliorando, dammi tempo.
0: Infatti, il problema è proprio questo.
2: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
3: Buongiorno 7080.it, sono Marco da Piombino. Mi piacerebbe ascoltare Oggi un Dio non ho di Raff. È una canzone bellissima.
4: Sì, ma purtroppo è degli anni 90.
5: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
6: L'uso migliore della vita è di spenderla per qualcosa che duri più della vita stessa.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer!
1: Ciao, ciao a tutti, scusate il ritardo, che non trovavo il link.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Vabbè, ma chiaro, chiaro, ci sta. Grazie a tutti, buon lavoro. Grazie ancora.

0: www.radioticino.it.
1: Hey Boomer!
2: Vadi come parla e non alzi troppo la voce.
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Perché sennò mi vengono giù tutti gli inquilini del piano di sopra.
4: Mi è capitato anche a me quella roba qui. Ah.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Saluti da Top of the Pops, anche oggi siamo pronti a svelarvi 5 brani più popolari nei club e diffusi dalle radio in questo periodo del 1988. I 5 top performer sono INXS, New Sensation, Gloria Estefan, 1-2-3, Tracy Chapman, Fast Car, Clymie Fisher, Love Changes Everything, Johnny Hates Jets, I Don't Want to Be a Hero. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Noi non abbiamo voce in capitolo, Popole.
3: Sì, non vogliamo andare in auto fino in Oregon.
4: Ah, sarà divertente, ragazzi. Vedremo l'intero paese come in una di quelle pubblicità di Bruce Springsteen per la Jeep.
5: L'America è composta da molti stati. Alcuni di loro puzzano, ma alcuni di loro non puzzano. Quindi comprate una Jeep. Si ribaltano, ma andrà tutto bene. Forse andrà tutto bene.
0: Questa è 7080.it.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
8: 37 70 88 70 80.
0: Ci stai ascoltando in DAB? Fallo anche in cuffia. Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.

0: 77. Il mio tempo, la mia città, la mia famiglia. Quando dei terroristi hanno ucciso migliaia di innocenti, sono stati condannati a morte. Ma avevano altri piani. Siamo stati scagliati indietro di 65 anni.
1: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
2: 7080.it presenta Polaroid, i 20 anni più impressi nella tua vita, a cura di Andrea Lombardo.
3: Buon 1971. Nel mese di maggio iniziano le regolari trasmissioni di Telecapodistria, la rete che dalla Jugoslavia trasmette in lingua italiana.

0: Polaroid, istantaneo dei tuoi ricordi.
1: George Harrison, insieme al musicista indiano Ravi Shankar, organizza nel mese di agosto il Concert for Bangladesh, primo concerto benefico nella storia della musica, al quale parteciparono anche Ringo Starr, Eric Clapton e Bob Dylan.

0: Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Una vita breve ma intensa, vissuta sempre da maledetto, sia sul palco che fuori. In questo 1971 muore a Parigi, a soli 27 anni, Jim Morrison, leader dei Doors.

0: 7080.it ha presentato Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer! Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Allora che sta mosceria? Che sto silenzio? Dite qualcosa, no?
1: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.
2: Noto dell'insoddisfazione.
1: 7080.it presenta Discount, il 3x1 di 7080.it.

0: Avete ascoltato Discount.
1: Discount.
0: Il meglio degli anni 70-80 in confezione da tre.
2: E faccia qualcosa per Bacco.
3: Direttore, a me i registri.
4: Il topo non è tra gli ospiti registrati. Questo è un primo dato di fatto. Interessante, molto interessante. Ho già una mezza idea di come possono essere andate le cose. L'altra mezza la troverò.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
5: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
6: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
7: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
8: Bene, andate, andate, andate. E tornate vincitori, giù.
9: Ciao, siamo Gloria, Anna e Viola dalla Valtellina. Siamo tre sorelle, ci piacerebbe sentire la canzone La collina dei ciliegi di Lucio Battisti. Una canzone che ascoltavamo sempre con nostra nonna quando eravamo piccole e che è rimasta nel nostro cuore.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
10: Ciò che facciamo in vita riecheggia nell'eternità.

Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. 7080.it presenta Wake Up, un'ora di ricordi per incominciare bene.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Questa è 7080.it.
1: Era una bella città. Il sole, il mare, i fichi d'India. Purtroppo siamo famosi nel mondo anche per qualche cosa di negativo. E quelle che voi chiamate piaghe. Una terribile. E lei sa a cosa mi riferisco, L'Etna. Il vulcano che quando si mette a fare capricci distrugge paesi e villaggi. Ma è una bellezza naturale. Ma c'è un'altra cosa. Questa è veramente una piaga grave. Lei mi ha già capito, È la siccità. Da queste parti la terra d'estate brucia. Una brutta cosa. Ma è la natura. Ma dove possiamo fare? E non facciamo, perché in buona sostanza purtroppo non è la natura ma l'uomo. Dov'è? È nella terza e più grave di queste piaghe, che veramente diffama la Sicilia e in particolare Palermo agli occhi del mondo. Ha già capito? È inutile che io gliela dica, mi vergogno a dirlo. È traffico, troppe macchine.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up. Un'ora di ricordi per incominciare bene. Questa è 7080.it.

Wake up. Un'ora di ricordi. Un'ora di ricordi. Per incominciare bene. Questa è 7080.it.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Questa è 7080.it.
1: A Londra il presidente americano Nixon ha colloquio con il premier inglese Wilson. Medio Oriente, nuovi incidenti tra arabi e israeliani. Il Consiglio Nazionale della Democrazia Cristiana prosegue i lavori in preparazione del Congresso Nazionale. Una sonda interplanetaria americana, il Mariner 6, è stata lanciata questa notte da Capo Kennedy verso Marte. Il viaggio verso il pianeta durerà 157 giorni. Queste le notizie più importanti di quest'oggi.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up. Wake up. L'applicazione per iniziare la giornata con l'umore giusto. Questa è 7080.it.

0: per incominciare bene.
1: Una produzione K-Vox.
2: Bombolone del Mulino Bianco, una squisita merenda con crema al cacao o confettura.
0: Questa è 7080.it.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
5: Per i tuoi risparmi.

0: risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
0: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ma che sta facendo?
2: Sto smontando l'insegna, no?
1: Ma è mia!
2: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
3: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
4: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
5: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video. Ti piace la nostra musica?
6: Sì, sì, sì, sì, sì.
5: Allora cerca 7080 sugli store Apple e Android e scarica la nostra app.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Deve essere molto importante, perché anzi mi come un cavallo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Cioè a me non importa proprio.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione. Alcune petroliere di Teheran hanno oltrepassato la zona di blocco dei porti iraniani imposta dagli Stati Uniti circa 2 mesi fa. Trump al G7 di Evian assicura che Teheran sia impegnata chiaramente a non sviluppare o acquistare l'arma nucleare e che lo stretto di Hormuz riaprirà pienamente entro venerdì, il giorno in cui è attesa la firma ufficiale, dopo quella digitale, del memorandum che parte dai due capi negoziatori. E oggi Evian è ultima giornata del G7. Possibile un nuovo incontro tra il presidente ucraino Zelensky e Donald Trump. Stasera il tycoon sarà ospite di Macron a Versailles in una cena per l'anniversario dell'indipendenza americana. Disgelo intanto a Evian tra Trump e la Meloni. C'è stato un incontro di chiarimento per ribadire il necessario principio dell'unità dell'Occidente, fanno così sapere fonti diplomatiche. È morto il cardinale Camillo Ruini, già presidente della Conferenza Episcopale Italiana, aveva 95 anni. Ruini è stato una delle figure più influenti della Chiesa Cattolica Italiana tra gli anni 80 e i primi anni 2000. Teologo di formazione e pastore di lungo corso, ha occupato un ruolo centrale nel periodo del pontificato di San Giovanni Paolo II, contribuendo in modo decisivo a ridefinire la presenza pubblica dei cattolici nella società italiana. Un uomo è stato trovato morto in strada a Napoli, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco. La vittima, si apprende, aveva 48 anni. Non è stata resa nota l'identità né se avesse precedenti penali. La dinamica dell'omicidio è in fase di ricostruzione. La prima vera ondata di calore dell'anno, che si preannuncia molto più lunga e rovente rispetto a quella di fine maggio, è sempre più vicina. L'impennata delle temperature è attesa già a partire da domani e dovrebbe dispiegarsi con particolare forza soprattutto nelle regioni settentrionali. Le città con il bollino giallo aumenteranno da 9 a 12, Ancona, Bolzano, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Pescara, Rieti, Roma, Venezia, Verona e Viterbo. E ora il calcio: l'Argentina batte 3-0 l'Algeria nella prima giornata della fase a gironi dei mondiali 2026. Le reti sono tutte del capitano Messi. Parte bene la Francia, 3-1 al Senegal, esordio convincente per la Norvegia che batte 3-1 l'Iraq. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord, pressione in aumento con tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. Lieve variabilità diurna sulle Alpi orientali, ma con fenomeni isolati. Temperature in rialzo, massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, con qualche innocua nube ad evoluzione diurna sui rilievi. Temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 35 gradi. A sud, ben soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche innocuo addensamento diurno su rilievi appenninici. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
6: Rosso a Farfalla, vedete niente?
7: Negativo, Caporosso.
6: Negativo, la città non c'è più, è scomparsa.
7: Caporosso a base Dry Wells, gli aerei non trovano la città.
6: Qui base Dry Wells a Caporosso, ripetere, prego.
7: La città sembra scomparsa, ma continuiamo le ricerche.
8: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
9: 17 giugno 1975. John Travolta debutta come un satanista nell'horror The Devil's Reign con William Shatner. Appena 2 anni dopo, John Travolta si pavoneggia nel film La febbre del sabato sera.
8: Leggi l'intero articolo su 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.

0: 7080.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: C'è Jukebox anche oggi, 17 giugno 1984. Siamo pronti a farvi ascoltare tre belle canzoni, 3 45 giri. È semplice, basta inserire le 100 lire nel jukebox e partono i tre dischi. E allora subito.
0: Jukebox, 100 lire per 10 minuti.

0: Ci vorrebbe un amico, la canzone di Antonello Venditti. Abbiamo consumato già una buona parte del tempo a disposizione per Jukebox di quest'oggi. Abbiamo giusto qualche minuto anche per ascoltare Albano e Romina Power.
1: Jukebox, tre pezzi per 100 lire.

0: sarà il titolo di questo pezzo, il numero 10 nella classifica italiana. Siamo arrivati alla fine di Jukebox, tutto è rimandato per la giornata di domani, vi aspetto puntualissimi.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Ogni giorno un nuovo ricordo. Salta, 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: scherzar con l'ascensore si finisce al creatore.
1: Questa è 7080.it.
2: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
2: Prevedo che a comprarli provvedo.
3: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
6: Al Super Megastore arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, prodotti fantastici, prezzi
7: eccezionali. Questa sembra la mia voce.
6: Senza paragoni.
7: Ma io non ho mai registrato questo spot. Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
8: Ciao, sono Lella da Bormio. Mi piacerebbe ascoltare Victims dei Culture Club. Avevo 13 anni, credo, quando è uscita. È una canzone bellissima. L'adoro, grazie.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
9: In un minuto c'è il tempo per decisioni e scelte che il minuto successivo rovescerà.

0: ti piace la nostra musica?
1: Se non la fai finita io te incapretto al divano, quant'è vero Iddio, te chiudo a chiave in camera tua.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Giuro che te venno allo stracciarolo, anzi prima te meno e poi te venno allo stracciarolo.

0: solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. Jukebox, tre successi per sole 100 lire.
1: Tre canzoni, 100 lire, è Jukebox, 17 giugno 1978.
2: E oggi voglio aprire con loro, sono i più grandi, insieme John Travolta e Olivia Newton-John, You Are The One That I Want.

0: volte Olivia Newton-John, You Are The One That I Want, nel nostro spazio jukebox ad aprire.
1: E rimaniamo allora in tema di amore oggi, perché da Grease con John Travolta e Olivia Newton-John passiamo a John Paul Young. Questa è Love Is In The Air. Love is

0: Love is in the air, John Paul Young, sulle frequenze di 7080.it all'interno di Jukebox.
1: Ultima canzone, e siccome il tema è l'amore, la storia di due ragazzi, Jack e Angel, in questa canzone di Ray Parker e i Radio in Jukebox.

0: Jack and Jill, Ray Parker Jr. con i Radio, John Paul Young, Love is in the Air, e in apertura You're the One That I Want, John Travolta e Olivia Newton-John.
1: 100 lire finite, Jukebox torna domani.
2: Avete ascoltato Jukebox, 3 successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Ehi, boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Sicuro, matematico, non c'è niente da fare.

7080.it presenta Baritalia, quello che si cantava tra un ghiacciolo al tamarindo ed un panino con la sottiletta. Bolzano, 1966.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
2: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
2: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Newslinet.it.
4: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
3: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
6: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080. Se hai una Smart TV LG, cerca nello store l'app 7080. 7080. Scaricala e seguici dal televisore in HD audio e video.

0: Ci stai ascoltando in DAB. Fallo anche in cuffia. Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.
1: Sicuro, matematico. Non c'è niente da fare.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema. 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
3: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco dello stretto di Hormuz imposta dagli Stati Uniti da circa 2 mesi, alla vigilia della firma di un accordo tra Iran e America prevista per venerdì. Il vice ministro degli esteri iraniano ha affermato che il blocco navale statunitense è stato dunque revocato. Il presidente francese Macron dal G7 conferma il piano per una missione navale europea nello stretto.
4: E oggi è Evian, ultima giornata del G7, accolta positivamente l'intesa raggiunta tra Washington e Teheran. Si promette poi un ulteriore irrigidimento delle misure contro Mosca. Nella dichiarazione firmata stanotte, i leader affermano infatti di impegnarsi ad aumentare la pressione sull'economia di guerra russa e annunciano il rafforzamento di sanzioni, incluse quelle sui settori petrolifero e del gas. I leader propongono inoltre l'accento sulla sicurezza energetica dell'Ucraina.
5: È morto il cardinale Camillo Ruini, già presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Aveva 95 anni. Ruini è stato una delle figure più influenti della Chiesa Cattolica Italiana tra gli anni 80 e i primi anni 2000. Teologo di formazione e pastore di lungo corso, ha occupato un ruolo centrale nel periodo del pontificato di San Giovanni Paolo II, contribuendo in modo decisivo a ridefinire la presenza pubblica dei cattolici nella società italiana.
4: Un uomo è stato trovato morto in strada a Napoli. È stato inseguito intorno alle 22:30 di ieri da 2 persone su uno scooter che hanno aperto il fuoco, lasciandolo senza vita sull'asfalto e sgommando via. La vittima è Antonio Mauro, 48enne originario della zona Tribunali, era già noto alle forze dell'ordine. Aveva infatti precedenti per armi, estorsione e tentato omicidio, sebbene mai connessi alla camorra, anche se gli inquirenti negli ultimi tempi lo consideravano vicino al clan Contini. Secondo gli inquirenti è stato ucciso da un proiettile che gli avrebbe perforato il torace. La scena si è sviluppata davanti agli occhi di decine di passanti.
5: Il corpo di un uomo è stato ripescato dal nucleo sommozzatori del comando dei vigili del fuoco di Milano nelle acque del Naviglio. Secondo i primi accertamenti, il corpo sarebbe di un 38enne nato in Sri Lanka. Stando al primo esame superficiale, non ci sarebbero segni evidenti di violenza esterna. Il pubblico ministero di turno ne ha comunque disposto l'autopsia. L'allarme per la sua scomparsa era scattato lunedì da parte dei familiari, che avevano diffuso una descrizione sui social e tramite volantini distribuiti sul territorio.
4: Lo sport con il calcio. L'Argentina batte 3-0 l'Algeria nella prima giornata della fase a gironi dei mondiali. Le reti sono tutte del capitano Messi. Parte bene la Francia, 3-1 al Senegal. Esordio convincente per la Norvegia, che batte 3-1 l'Iraq.
5: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
6: Oh Harvey, parlami pure di rischi se vuoi, ma non farlo come se fossi l'unico che mette a repentaglio la propria vita. Tu e io condividiamo questi rischi con i milioni di nostri simili che vivono nel 20° secolo.
7: E a te non importa del 20° secolo.
6: Esattamente.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
3: 7080.it.
8: The Hit Parade.
9: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
0: Numero 10.

0: con noi, resta con noi. A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it.
1: A tutto fuoco.
2: Mani in alto, egregio signore. Ti ho scoperto. Questa formaggera ti ha tradito. Nella fretta di nascondere il corpo del reato, hai grattugiato gioielli al posto del formaggio. Sì, signori, ecco il topo.
3: Il topo?
4: Lui?
2: Perbacco!
4: Oh, questo poi?
2: Proprio lui, il direttore del Grand Hotel. Non riusciva più a far fronte alle spese dell'albergo e per far tornare i conti era arrivato al punto di derubare i suoi stessi clienti.
0: Questa è 7080.it.
5: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
6: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
5: Prevedo che a comprarli provvedo.
6: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
8: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
9: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
10: Ciao 7080, sono la vostra Anna. Volevo sentire la canzone di Mattia Bazar, Solo Tu, per dedicarvela, perché è dolcissima. Ok, siete grandi, lo sapete. Grazie, buona giornata, un bacio, ciao.
0: Questa è 7080.it, i più richiesti su 7080.it. Numero 5.

0: pezzi tra i più suonati dal 1970 al 1989. Da un'idea di 7080.it.
1: Numero 3.

0: Hey Boomer!
1: Per un uomo vero come me, questa è l'età giusta.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Basta con le soluzioni avventurose.
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un bianchino ed un panino al prosciutto. Trento, 1970.

0: Questo gioco si chiamava Il sogno della mia vita.
1: Perché?
0: Ho sempre sognato di realizzare questo gioco, ma non è mai riuscito.
1: Quelli sono i fallimenti.
0: Tutti fallimenti, eccoli.
1: Una carriera chiusa in
0: malinconia. Io non ho mai creduto nella magia. Una volta un chiromante mi ha letto la mano e mi ha detto: lei fino a 40 anni non farà soldi, dopo ci farà l'abitudine.
2: Questa è 7080.it.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
2: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
2: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Newslinet.it.
4: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
3: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital design. Divide. Comnect, connettiti con noi. Info@comnect.it.
6: Info@comnect.it. Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080.
7: 7080.
6: Oppure
7: Hey Siri.
6: Metti 7080.
7: Metti 7080.
6: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Se ti piace la nostra selezione musicale, scarica subito la nostra app dagli store online

0: Ti piace la nostra musica?
1: NCS, non ci siamo!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Cartellino rosso, espulsione!
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Oggi a Evian, ultima giornata del G7, è possibile un nuovo incontro tra Zelensky e Trump? Ho sentito Putin, deve fare un accordo, farò tutto ciò che è in mio potere, ha detto ieri il presidente USA, annunciando che presto potrebbe reintrodurre le sanzioni al petrolio russo. Lo hanno inseguito per le strade di Napoli, lui a piedi, loro in scooter, poi hanno aperto il fuoco lasciandolo senza vita sull'asfalto e sgommando via. È morto così Antonio Mauro, 48enne originario della zona Tribunali. Secondo gli inquirenti, immediatamente giunti sul posto, è stato ucciso da un proiettile che gli avrebbe perforato il torace. È morto il cardinale Camillo Ruini, vicario generale emerito di Sua Santità per la diocesi di Roma e arciprete emerito della Basilica Papale di San Giovanni in Laterano. Il presule era nato a Sassuolo il 19 febbraio 1931, è stato anche presidente del CEI. La primavera ondata di calore dell'anno è sempre più vicina, l'impennata delle temperature è attesa già a partire da domani e dovrebbe dispiegarsi con particolare forza soprattutto nelle regioni settentrionali. La situazione andrà poi a peggiorare andando avanti verso il fine settimana. Lo sport con il calcio: l'Argentina batte 3-0 l'Algeria nella prima giornata della fase a gironi dei mondiali. Le reti sono tutte del capitano Messi. Parte bene la Francia, 3-1 al Senegal. Esordio convincente per la Norvegia che batte 3-1 l'Iraq. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Quindi per un viaggio indietro nel tempo serve un'astronave o qualcosa che vada oltre la velocità della luce?
5: Teoricamente.
4: E che trovi uno di questi wormhole?
5: I principi base del viaggio nel tempo sono questi. Hai la tua navicella e la tua porta. In mezzo può essere qualsiasi cosa, di solito è un'astronave. Qualsiasi veicolo metallico.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it, la tua personale macchina del tempo. 7080.it presenta il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Numero 10.

sì! Io t'ho detto ripasserò! Ma no, monsieur! Tu ne preoccupa pas! Ma va!

grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.italia ti ascolta. Numero 9.

0: Italia. I grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 70-80.Italia. Numero 8.
1: Non ti sopporto più, davvero.

0: 70.italia, la classifica italiana di 7080.it.
1: 2 più 2 fa sempre 4.
2: Complimenti, Mr. Carter!
3: Davvero formidabile, veramente!
4: Proprio in gamba questo giovanotto!
1: Oh, sciocchezza, una cosetta da niente!
5: Capo, è vero!
1: Che cosa, pezzi?
5: 2 più 2 fa proprio 4!
0: Questa è 7080.it.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
7: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80
8: 37 70 88 70 80.
9: Buongiorno 7080, sono Francesco e vi ascolto da Mestre, Venezia Mestre, e è stata una fantastica scoperta. Io veramente vi sento da poco, non vi conoscevo, e veramente mi risvegliate dei ricordi bellissimi e anche meno belli, bisogna dire la verità, sì. E la mia canzone, quella che mi piacerebbe ascoltare, è Make That Move degli Shalamar, che mi ricorda quando in prima superiore mi dovevo alzare alle 4:30 di mattina per andare a fare la prima ora di ginnastica in centro storico a Venezia. Io abitavo in Riviera del Brenta, quindi cioè, a quei tempi veramente, insomma. Io vi ringrazio per la compagnia che mi fate e saluto voi e tutti quelli che ascoltano. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Questa è 7080.it. numero 5.

0: 70.it ha presentato il meglio del meglio della musica italiana. 70.80.italia. Hey Boomer!
1: Sì! Come ha fatto a indovinare?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.

got no.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Appuntamento con Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più forti in questo momento del 1966. I 5 campioni selezionati sono Mamas and Papas, Monday Monday, Rolling Stones, Painted Black, Frank Sinatra, Strangers in the Night, Percy Sledge, When a Man Loves a Woman, Simon & Garfunkel, I Am a Rock. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: E sulla bontà di questa fanciulla non ci sono dubbi, eh? È suo cognato che mi pare un po' scarsetto e deficiente.
3: Che ha detto, scusa?
2: No, si diceva col principe che evidentemente lei ha delle esigenze spirituali che la contessa non poteva soddisfare. Mentre questa fanciulla si vede subito che è capace di ridestare dagli antichi torpori la colonna fallica che giace addormentata nella notte di Morfeo. E come sacerdotessa di Priapo sa infondere all'antico pilastro quell'eros esovito che insomma glielo intorna.
3: Ma va a cagare, vai.
0: Questa è 7080.it.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
6: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni, con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi.

0: Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
0: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Newslinet.it.
3: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
5: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
6: Vogliamo andare?
5: 37 70 88 70 80.
7: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
5: Porta 7080.it sempre con te. Scarica la nostra app dallo store del tuo telefono.

0: Ti piace la nostra musica?
1: È tanto che aspettavo un'occasione così.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La necessità di arrivare a un'intesa per mettere fine al conflitto in Ucraina è al centro del dibattito del G7 di Evian. In particolare, il presidente USA Trump, dopo aver incontrato Zelensky a margine del summit, ha dichiarato che la Russia deve fare un accordo, assicurando inoltre che farà tutto ciò che è in suo potere per favorire una soluzione negoziata. Dopo il raggiungimento dell'accordo tra Iran e USA, le due parti si preparano a firmare il memorandum venerdì in Svizzera, un passo che sarebbe solo formale dopo che il documento è già stato firmato digitalmente nella giornata di lunedì. Nello stretto di Hormuz, Teheran ha confermato la revoca del blocco navale americano. È morto il cardinale Camillo Ruini, già presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Aveva 95 anni. Ruini è stato una delle figure più influenti della Chiesa Cattolica Italiana tra gli anni 80 e i primi anni 2000. 40 persone sono state arrestate ad Andria per spaccio di droga, estorsione in osservanza della detenzione domiciliare e omissione di soccorso. Per 25 persone il GIP del Tribunale di Trani ha disposto il carcere, per altri 15 gli arresti domiciliari. Il calcio, notte da record per l'Argentina che a Kansas City ha battuto l'Algeria grazie a una super tripletta di Messi. Vittoria anche per Norvegia e Francia. Oggi in campo Austria-Giordania, Portogallo-Repubblica Democratica del Congo, in programma alle 19 e poi Inghilterra-Croazia alle 22. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Mi sembra incredibile, la Germania e il Giappone sono amici, e i russi i nostri nemici.
5: Non è meglio se dormi, David?
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. 7080.it presenta Milano vende musica.
7: Milano vende musica.
0: I dischi più venduti in città in questo mese del 1976.
8: Una produzione K-Vox.
9: Giugno 1976, l'estate comincia a scaldare le vetrine dei negozi di dischi e i 45 giri girano veloci sui piatti. Si balla con l'eleganza soul dei Real Thing e la loro You to me are everything, mentre Mina con Nuda porta tutta la sua intensità italiana. Dall'America arrivano le storie da strada della Steve Miller Band con Take the Money and Run e il fascino un po' misterioso dei Fleetwood Mac con Rhiannon, una canzone che sembra già avere addosso tutta la magia degli anni 70 e per chiudere tutta l'energia della disco che sta conquistando le discoteche con Vicky Sue Robinson e la sua travolgente Turn the Beat Around, percussioni, ritmo e voglia di ballare fino a notte fonda.

0: Radio90.it ha presentato Milano vende musica.
1: Milano vende musica.
0: Una produzione K-Vox. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
2: Dice il saggio: tutto è bene ciò che finisce bene. E
3: l'ultimo chiuda la porta.
0: Questa è 7080.it.
4: Ma che sta facendo?
5: Sto smontando l'insegna, no?
4: Ma è mia!
5: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
6: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
7: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi ascolti.

0: Questa è 7080.it 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it, viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Roberto da Piacenza. Vorrei sentire Tarzan Boy dei Baltimora. Grazie.
2: Andata.

0: Hey Boomer!
1: Andiamo, non è vero!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Oh, sembra molto invitante!
0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
3: Io sono un ascoltatore incallito di 70 80, quindi in macchina è fisso.
4: Mi hai fatto venire un'idea.

0: solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Guillermo Nunes, chiamo de Brooklyn, Nueva York. Se mi complaces con la canzone di Daniel Santa Cruz, Linda Bella Linda, riporta ricordi della mia infanzia in Perù. Grazie mille.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: I capelli.
2: Comunque adesso hai una bella soddisfazione perché è stata scelta come la Befana dell'anno e quindi fra un paio di giorni mi pare ti dovrai vestire da Befana,
3: sì,
2: no?
3: La scopa,
2: ecco,
3: tutto quanto.
2: La scopa, tutto bene, bene. Ok, allora mi vuoi scopare fino qua il nostro
0: concorrente? 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
4: Ciao ragazzi, come state? Sono sempre io, Andrea da Travagliato.
5: Spiritoso sei. Un po' greve, un po' pesantino, ma spiritoso.
4: Giornata bellissima, fuori dal caffè La Piazza. Volevo dedicare la canzone di Bob Marley. Non mi ricordo.
6: Allora proprio devo andare, non c'è speranza. Va bene.
4: Ok, i miei due grandi amori, Marta e Rebecca, le mie amiche del caffè La Piazza, ovviamente.
7: Dai, dai, io.
4: Un bacio a tutti e buona estate, eh? Ciao, ciao, bacioni, bacioni, ma non a voi, alle mie amiche.
6: Come umano?

0: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Provare per credere.
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un chinotto e un toast. Venezia, 1974.

0: brigadiere arriva, apre la porta, si vede riflesso uno specchio in anticamera. Perché mi avete chiamato che c'è già il mio collega?
1: Questa è 7080.it. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it info@comnect.it.
3: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
4: 22HBG.
1: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. Vuoi sapere quando andrà in onda il tuo programma preferito? Scarica l'app di 7080.it e consulta il palinsesto.
5: No, non mi può dare una mano lei?

0: Ti piace la nostra musica?
1: Fidati.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Ultima giornata del G7 Evian sul lago di Ginevra. Possibile oggi un nuovo incontro tra il presidente USA Trump e Zelensky, a riferirlo lo stesso presidente ucraino, spiegando che ci sono molti incontri a livello tecnico. Già ieri due leader si sono incontrati, un faccia a faccia definito molto positivo dal tycoon, che ha esortato Mosca a fare un accordo. Alcune petroliere iraniane hanno lasciato l'area del Golfo bloccata dalla marina statunitense. Si tratta del primo evento del genere in 2 mesi. Washington e Teheran si preparano intanto a firmare formalmente l'accordo quadro venerdì, dopo averlo già firmato digitalmente domenica. È morto il cardinale Camillo Ruini, già presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Il porporato aveva 95 anni. Lo scorso maggio il cardinale era di nuovo precipitato in gravi condizioni di salute. L'anticiclone africano pronto a investire l'Italia con una delle più intense ondate di caldo di giugno. Previste temperature fino a 39 gradi nelle principali città e notti tropicali con minime oltre i 25 gradi. Secondo le previsioni meteo, il caldo africano durerà diversi giorni. Il calcio ora, notte da record per l'Argentina, che a Kansas City ha battuto l'Algeria grazie alla super tripletta di Messi. Vittoria anche per Norvegia e Francia. Oggi in campo Austria-Giordania, Portogallo-Repubblica Democratica del Congo, in programma alle 19, e Inghilterra-Croazia alle 22. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Non lo so. Cosa vedi adesso?
5: Le stelle, la luna.
4: È notte. Ma hai visto la nave? Hai visto la nave e la città?
5: L'ho vista, sì. Sì, l'ho vista, girava come una trottola. Ma che succede?
6: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Patrizia Cavallin presenta Rock Hit. 10 capolavori scolpiti nella storia del rock, scelti per 7080.it.
7: Pronti per ascoltare le canzoni più forti della nostra Rock Hits di oggi? In compilation abbiamo Jim Messina con Stay the Night, Joe Cocker, She Came in Through the Bathroom Window, John Alma Trading, Drop the Pilot, In Excess di Michael Hutchence con Original Sin, e ancora Journey con Who's Crying Now, Jackson Browne, The Road, Jefferson Airplane, We Build This City, Joe Egan, Back on the Road, JJ Cale, Money Talks, Kenny Loggins, Yo Mama, Don't Dance. Noi ascoltiamo

0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Questa è 7080.it.
1: La Agostina, lui cerca la.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video.
4: Mi chiamo della Tunisia. Volevo ascoltare la canzone di Sniffing the Tears, Drive Seat. Grazie.
0: Questa è 7080.it.
5: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
6: La luce del mattino accarezza l'acqua, il mare è calmo e la spiaggia si trasforma in un grande scenario a cielo aperto. Tra le palme si sente già vibrare qualcosa. È la musica che ogni giorno torna a suonare le note più famose degli anni 70 e 80. Io sono Marco e oggi vi porto con me in quest'isola senza età, dove le leggende passeggiano tranquille e ogni incontro è una canzone pronta a risuonare nel cuore di chi ascolta. Tra i riflessi chiari del mare compare una presenza energica, un sorriso smagliante. È Olivia Newton-John, l'aria si riempie subito di ritmo e buon umore quando iniziano le note di Physical.
5: Se spegni la luce, una voce rimane. Non è una fine, è solo Neverland. Note che volano, storie che restano. Sei con 7080.it a Neverland, dove tutto suona ancora.

0: poco più avanti, dove l'acqua diventa più intensa e il vento porta profumo di salsedine, incontrò Lucio Dalla. Con lo sguardo rivolto all'orizzonte, lascia scivolare nell'aria le parole di "Come profondo il mare", che qui sembrano fondersi con le onde.
1: Accendi la musica. Il tempo scorre diversamente. Alza il volume e viaggia a Neverland insieme a 7080.it.

0: pomeriggio si scalda di colori morbidi, tra lanterne appese ai rami e sabbia tiepida sotto i piedi. Con un sorriso luminoso arriva Nicolette Larson, icona rock degli anni 70, pronta a far vibrare l'isola con Lotta Love.
1: Si dice che Neverland non si trovi su nessuna mappa, non ha coordinate, non ha confini. La puoi raggiungere solo quando il mondo smette di guardarti. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: Il cielo ora sfuma verso l'arancio, ma qui le note restano sospese nell'aria come gabbiani in volo. Io sono Marco e vi aspetto domani, sempre qui sintonizzati su 7080.it, su quest'isola dove la musica non conosce tramonto.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.
3: Questa è musica... questa?
4: Per favore no!
2: È 7080.it. 7080.it, solo musica di alta qualità, in alta qualità.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una gazzosa e un panino col salame. Roma, 1976.

0: Boomer.
1: Ehi, di Ciccio, ti do questa palla da baseball in cambio della tua mazza.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Svegliati, idiota.

0: Hey Boomer!
1: Avanti, me lo dica chi è?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Ma chi è quella testa così intelligente che gli è venuta in mente di scrivere giù da quella roba qui?

0: vivere modernamente, oggi è Petrus.
1: Questa è 7080.it.

0: progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
1: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
1: 22HBG.
2: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. Scarica subito l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono e

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma chi è quella testa così intelligente che gli è venuta in mente di scrivere giù da quella roba qui?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Avanti, me lo dica chi è.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Oggi a Evian, ultima giornata del G7. Possibile un nuovo incontro tra Zelensky e Trump. Ho sentito Putin, deve fare un accordo. Farò tutto ciò che è in mio potere, ha detto ieri il presidente USA, annunciando che presto potrebbe reintrodurre le sanzioni al petrolio russo. Un ragazzo di 16 anni residente nel bolognese è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. L'inchiesta era partita nell'autunno del 2025 durante il monitoraggio dei canali online legati agli ambienti suprematisti. Incidente mortale sul lavoro questa mattina a Binasco, nei pressi di Milano. Come riportano i vigili del fuoco, poco prima delle 7:30, un operaio di 30 anni della Sasom, azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti, durante una manovra è rimasto schiacciato sotto un pilastro. È stata prolungata la validità delle carte d'identità cartacee. Inizialmente per loro era stato deciso uno stop dal 3 agosto. Da quella data l'unico documento valido sarebbe stato la carta d'identità elettronica, ma in alcuni comuni il rilascio procede a rilento. Così il Consiglio dei Ministri ha stabilito che le vecchie carte non ancora scadute manterranno la propria validità fino alla naturale scadenza. L'anticiclone africano pronto a investire l'Italia con una delle più intense ondate di calore di giugno. Previste temperature fino a 39 gradi nelle principali città e notti tropicali con minime oltre i 25 gradi. Secondo le previsioni meteo, il caldo africano durerà diversi giorni. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi. Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
4: Mano, mano, la tua mano.
0: 7080.it presenta
5: The Disco Action.
0: Una produzione K-Vox. Numero 10.
6: Hey. Just get in and close the door.

0: sono commissario e ti faccio un culo così.
1: Scusate,
0: continua a cantare, fai finta di niente. Ragazzi,
1: sapevo.
0: Con calma entrate dentro e fate uscire i clienti.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori. Si sente.
5: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
6: Hey Siri.
5: Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
7: Ciao, sono Barbara di Desenzano, vi ascolto sempre. La mia prima auto è stata una 126 con la mitica doppietta. Un disastro, però ho imparato a guidare con dei nebbioni che c'erano in quegli anni. Bello, quanto ridere. Ciao, bravissimi, complimenti sempre. Ciao.
2: Questa è 7080.it.
8: The Disco Action.
9: 10 super hit disco lungo 10 anni.
10: Numero 5.

0: Lord80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato
1: The Disco Action,
0: una produzione K-Vox.
2: Su Google scrivi solo 7080.
0: 7080.it presenta 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox.
3: Benvenuti a 70x80, la rubrica di 7080.it che approfondisce i temi trattati sul portale. Sono con la giornalista Enzo Mauri che introduce l'argomento odierno.
4: Buongiorno, oggi torno a parlarvi del Festival della Canzone Italiana. Nell'ambito del Festival di Sanremo siamo andati a esaminare alcune canzoni di una delle edizioni più controverse e criticate, quella del 1979.
5: E benvenuti al 29esimo Festival della Canzone Italiana. Vi trasmettiamo in questo momento via Radio 2, via televisione, col TV1, dal palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo.
4: Dopo la gestione di Vittorio Salvetti, volta all'innovazione, arrivò quella di Gianni Ravera, che di fatto riportò indietro le lancette dell'orologio. Il 29esimo Festival della Canzone Italiana si tenne dall'11 al 13 gennaio nella consueta location del Teatro Ariston, condotto per la decima volta da Mike Bongiorno assieme all'attrice Anna Maria Rizzoli. Quell'anno i due si ritrovarono a presentare un gran numero di esordienti. Gli unici conosciuti erano Antoine, i Camaleonti, Ciro Sebastianelli, Collage, gli Opera e Umberto Napolitano, e il comico Enrico Beruschi, per la prima volta al festival ma famoso per le partecipazioni in alcuni show televisivi.
5: Mentre invece, soprattutto voi che ci seguite nei paesi di lingua francese, sicuramente conoscete Antoine, che è un laureato in ingegneria, un veterano che partecipò al Festival di Sanremo 10 anni fa, poi è sparito perché da qualche anno a questa parte fa il navigatore solitario e ha compiuto anche parecchie imprese molto interessanti attraversando l'Atlantico.
4: I cantanti in gara divennero 22, l'anno prima erano stati 14, e furono reintrodotte le serate eliminatorie, le prime due, fasi che furono trasmesse solo alla radio. Nell'edizione precedente erano state escluse del tutto.
6: Canta Mino Vergnaghi, dirige il maestro Piero Soffici, segue Antoine con Nocciolino, dirige l'orchestra il maestro Jean-Daniel Mercier.
4: In seconda serata andò in onda uno speciale televisivo con il riepilogo dei 6 brani per ciascuna sera ammessi alla finale, la quale andò in onda in diretta TV. Secondo il regolamento erano previste 10 giurie formate da 10 giurati che votavano i brani durante le eliminatorie. Altri 100 si occupavano di votare nella serata finale, un metodo classico sintomatico di una formula ormai logora. Probabilmente a causa del gran numero di nomi nuovi e poco noti, il pubblico più giovane disertò in massa la kermesse canora, a vantaggio di quello solito, un po' attempato, abituato a sonnecchiare davanti al piccolo schermo nelle ore serali. Vinse Mino Vergnaghi con Amore, ma Sanremo 1979 sarebbe stato ricordato più che altro per alcune canzoni, dai testi a metà strada tra i nonsense, l'allusione sessuale, l'ironico e l'irriverente.
5: Sì, signore e signori, cala il sipario sul Festival del 1979. Naturalmente noi vi ringraziamo tutti per averci seguito attraverso i microfoni di Radio 2 e attraverso le telecamere della TV1. Vi diamo appuntamento a tutti per il 30° anniversario del festival.
0: Cerca la pagina e il gruppo di 7080.it su Facebook e rivivi con noi i tuoi anni più belli.
4: Con Barbara, il cantautore romano si classificò secondo a Sanremo e divenne subito tra i più gettonati nei jukebox e richiesti nelle radio. Stiamo parlando di Enzo Carella, che esordì all'Ariston assieme a 4 ragazze dalla parrucca bionda e un cartello con dipinte 2 labbra carnose. Per la genialità dei suoni e la particolarità dei testi fu paragonato a Lucio Battisti, che pochi anni dopo avrebbe condiviso con lui il paroliere Pasquale Panella. Il brano anticipò l'album Barbara e altri Carella.

0: Ancora oggi risuona nelle orecchie di molti la melodia classicheggiante di A me mi piace vivere alla grande, cantata dallo spezzino Franco Fanigliulo, classificatosi sesto. Una canzone piena di ironia, con quel passaggio del testo scritto da Daniele Pace, dove la parola cocaina fu censurata e sostituita con bagni di candeggina. Ho un nano nel cervello, un ictus cerebrale, bagni di candeggina, voglio sentirmi uguale. L'album era Io e me.
1: Ho un nano nel cervello, un ictus cerebrale, bagni di candeggina, voglio sentirmi uguale.

che l'ironia in Sarà un fiore del già affermato comico Enrico Beruschi a farla da padrone era il doppio senso. La canzone parla di un uomo che si sente chiedere dalla consorte durante la prima notte di nozze cosa lei che schi, cos'è questo qui in dialetto meneghino, a cui lui risponde con il titolo della canzone. Il brano si piazzò quinto a Sanremo, ma le vendite furono disastrose.

Mauro, cantante mente dei Pandemonium, ci ha raccontato che Tu fai schifo sempre, classificatosi decimo, nacque per prendere in giro i testi troppo smilati tipici di un certo repertorio romantico italiano. Essendo il gruppo molto vicino al teatro canzone, il brano era mezzo recitato e mezzo cantato. Il patron Ravera lo accettò subito perché fuori dai soliti canoni.

0: Non c'è dubbio che a causa delle scelte poco attuali, quell'anno il Festival di Sanremo perse i punti guadagnati nelle edizioni precedenti, ma gettò le basi per il rilancio che sarebbe arrivato da lì a breve con Claudio Cecchetto.
1: Grazie ad Enzo Mauri per il tema odierno, appuntamento alla prossima puntata di 70x80.
2: Avete ascoltato 70x80, ti ricordi? Una produzione K-Vox. Puoi riascoltare questo programma nell'area podcast di 7080.it, sulla nostra app, su Spotify e sul

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un gelato cucciolone ed un bicchiere di ginger. Trieste, 1978.

0: proprio che... Cioè, tutto è cominciato durante un aprile, no? Di circa 2 anni fa, no? Niente, un bel giorno, no? Mentre mi trovavo a passare sul Ponte Vecchio a Firenze, cioè, sentivo proprio che quegli abiti che portavo addosso, cioè, un po' da fichetto, no? Da figlio di papà, no? Cioè, erano quasi diventati un peso, no? Per me. Tant'è vero che decisi proprio, a livello conscio, proprio di disfarmene completamente, no? Tant'è vero che feci un enorme pallottolone e lo buttai proprio giù nell'Arno, no?
1: Scarpe, camici, calzoni, tutto da sotto a buttare.
2: Tutto nudo sul ponte, stavi?
3: Questa è 7080.it.
4: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
6: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
7: 37 70 88 70 80.
6: Lo sai che puoi guardarci in TV anche dal tuo smartphone? Scarica l'app di 7080.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma tu sei pazzo!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ti prego, no.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Alcune petroliere iraniane hanno lasciato l'area del Golfo bloccata dalla marina statunitense. Lo ha riferito il sito web Tanker Trackers. Si tratta del primo evento del genere in 2 mesi. Intanto Washington e Teheran si preparano a firmare il memorandum di pace venerdì in Svizzera. Oggi è Vienna, ultima giornata del G7. Possibile un nuovo incontro tra Zelensky e Trump. Ho sentito Putin, deve fare un accordo, farò tutto ciò che è in mio potere, ha detto ieri il presidente USA, annunciando che presto potrebbe reintrodurre le sanzioni al petrolio russo. Cambia il testo del DL carburanti in discussione alla Camera, già approvato

0: dal Senato in scadenza il 29 giugno. La maggioranza ha presentato 4 emendamenti soppressivi al decreto che si è approvato con le modifiche a Montecitorio, dovrà quindi tornare al Senato per una terza lettura. L'anticiclone africano pronto a investire l'Italia con una delle più intense ondate di caldo di giugno, previste temperature fino a 39 gradi nelle principali città e notti tropicali con minime oltre i 25 gradi. Secondo le previsioni meteo, il caldo africano durerà diversi giorni. Il calcio, notte da record per l'Argentina che a Kansas City ha battuto l'Algeria grazie alla super tripletta di Messi. Vittoria anche per Norvegia, Francia e Austria. Oggi in campo Portogallo, Repubblica Democratica del Congo e Inghilterra, Croazia. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord, pressione in aumento con tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. Lieve variabilità diurna sulle Alpi orientali, ma con fenomeni isolati. Temperature in rialzo, massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, con qualche innocua nube ad evoluzione diurna sui rilievi. Temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 35 gradi. A sud, ben soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche innocuo addensamento diurno su rilievi appenninici. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
3: Le sue bombe, il fallout, i suoi veleni, la radioattività, tutto quello che crea serve a uccidere gli altri ed è la sua ragione di vita. No, Harvey, viviamo in una incredibile baraonda, una follia resa ancora più grottesca dal fatto che non la riconosciamo come follia.
4: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Hey Boomer, gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
5: Ma mi viene da piangere a sentire queste cose.
6: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
7: Canzoni scelte tra gli anni 70 e 80 di musica italiana in 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, e quindi per voi la possibilità di inviarci una vostra classifica personale. Oggi lo ha fatto Elga di Bordighera, dove al numero 10 ha messo questa bella canzone dei Pooh.
6: Segnala a 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita e sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: Dammi solo un minuto, grande successo dei Pooh. Al numero 9, Nada con Ma che freddo fa. Angelo Branduardi con La fiera dell'est. E al numero 8,
1: alla fiera

0: 1976 alla Fiera dell'Est, Angelo Branduardi, oggi al numero 8, al numero 7 Enzo Carella con Barbara, in Meccano con Figlio della Luna sono al numero 6, nella classifica di Elga di Bordighera al numero 5 c'è Ivano Fossati.
1: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.

mia banda suona il rock, grandissimo successo di Ivano Fossati, oggi è al numero 5 in questa classifica. Al numero 4 Elite Fiba con El Diablo. Al numero 3 Amedeo Minghi con 1950.

stiamo ascoltando le scelte musicali di Helga di Bordighera in 10 di noi, le canzoni che ci somigliano e quindi questa sua classifica personale. La numero 3 Amedeo Minghi con 1950, andiamo alla numero 2 dove c'è Fabrizio De André con

fiamma era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti di Trento, di Trento.

0: Fabrizio De André con Andrea, questa è la numero 2. Elga con la sua numero 1 ci porta nel 1978.
1: Segnala 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita e sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Questa è 7080.it.

0: Elga di Bordighera ha scelto di mettere quindi al numero uno Claudio Baglioni con E tu come stai? Io aspetto sempre le vostre 10 canzoni preferite e vi do appuntamento con la prossima vostra classifica.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Cosa volete fare adesso?
4: Ho un'idea. Voi sedete lì in silenzio mentre io faccio i tipici rumori da papà.

0: Devo andare un momento solo al gabinetto.
1: Questa è 7080.it. Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HPG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HPG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
2: 22HPG.
3: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
1: Lexmcl.it.
3: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
4: Vogliamo andare?
3: 37 70 88 70 80.
5: Bene, andata. È tornato vincitore, giusto?
6: Ciao 7080, sono Pino da San Giorgio. Mi fai ascoltare I Go Away Star dei Deep Purple? Grazie.
1: Questa è 7080.it. 7080.it presenta
7: The Week's Compilation.
1: 10 over the top alla carte.
8: Appuntamento coi 10 over the top alla carte. Anche oggi, 17 giugno 1986, su 7080.it parte la Week's Compilation, la nostra classifica dei 10 singoli più forti della settimana, dove in ultima posizione abbiamo Jackie Graham con Set Me Free, mentre al numero 9 apriamo con Mike and the Mechanics, All I Need is a Miracle.

All I Need Is A Miracle, Mike and the Mechanics, al nono posto oggi 17 giugno 1986. L'ottava posizione di questa Weeks compilation è occupata da Rod Stewart con Love Touch, mentre Sweet Freedom di Michael McDonald è al settimo posto. Al numero 6 oggi abbiamo i Culture Club, che ascoltiamo con Move Away.

Un successo via l'altro, prima è Culture Club con Move Away, poi Blow Monkeys che abbiamo appena ascoltato con Digging Your Scene. Questa è Wix Compilation, appuntamento del 17 giugno 1986. Numero 4 per Belinda Carlisle con Mad About You, mentre al numero 3 abbiamo i Genesis con Invisible Touch. The Wix.

Invisible Touch, numero 3 oggi per i Genesis nella nostra Wix Compilation. La seconda posizione invece è per il Level 42 con Something About You. E siamo giunti al momento di svelare la cima di questa classifica, ma non prima di aver fatto il consueto recap. Jackie Graham, numero 10 con Set Me Free. Mike and the Mechanics, numero 9 per loro oggi con All I Need Is a Miracle. Rod Stewart è ottavo con Love Touch, mentre Sweet Freedom di Michael McDonald occupa la settima posizione. Al numero 6 abbiamo ascoltato i Culture Club con Move Away, mentre quinti sono i Blow Monkeys con Digging Your Sin. Mad About You, Belinda Carlisle, è al numero 4. I Genesis sono terzi con Invisible Touch. Something About You, i Level 42 sono al secondo posto. E al numero 1 oggi, 17 giugno 1986, in questo appuntamento coi 10 over the top alla carta,

0: Questa era Madonna al primo posto della Wix Compilation del 17 giugno 1986. Con questo brano si chiude quindi l'appuntamento odierno coi 10 over the top alla carte. Noi torniamo domani sempre qui su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Wix Compilation.
3: 10 over the top alla carte.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
5: Questa è musica. Questa
3: è 7080.it. 7080.it, solo musica di alta qualità.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Bentornati su Top of the Pops, la nostra classifica dei 5 brani più ascoltati nelle radio in questo periodo del 1965. Eccole le 5 canzoni: Birds con Mr. Tambourine Man, Yardbirds, For Your Love, Tom Jones, It's Not Unusual, Beatles, Ticket to Ride, Rolling Stones, I Can Get No Satisfaction. Noi oggi abbiamo scelto questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: E suo marito mangia mais ogni tanto quando viene a casa? Non sembra molto convinta, come mai,
3: eh no,
2: signora?
3: Perché sono vedova.
0: Questa è 7080.it.
4: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteri a Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteri a Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
5: Ma che sta facendo?
6: Sto smontando l'insegna, no?
5: Ma è mia!
6: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
7: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
8: Audio-video.
0: Ci guardi dal televisore? Seguici anche dallo smartphone. Scarica la nostra app dallo store online digitando 7080.it.
9: Oh, ma ci saranno più a per culo questi?
10: No!

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Come? Va bene, ragioniere. Obbediamo.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Dopo il raggiungimento dell'accordo tra Iran e USA, le due parti si preparano a firmare il memorandum venerdì in Svizzera, un passo che sarebbe solo formale dopo che il documento, definito d'avance molto generale, è già stato firmato digitalmente nella giornata di lunedì. Sono 14 i punti su cui si baserebbe l'intesa. La piattaforma di monitoraggio marittimo Tanker Trackers ha riportato che alcune petroliere di Teheran hanno oltrepassato la zona di blocco dei porti iraniani imposta dagli Stati Uniti da circa 2 mesi, alla vigilia della firma di un accordo tra Iran e USA prevista per venerdì. I leader del G7 accolgono con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. Il Papa ha detto: speriamo che la guerra sia davvero finita.

0: Ancora raid della Russia contro l'Ucraina. Le forze di Mosca hanno lanciato nella notte un attacco con droni contro la città sudorientale di Zaporizhia, uccidendo una persona e ferendone almeno 7, secondo quanto riferito dalle autorità regionali. Sarà Papa Leone XIV a celebrare i funerali del cardinale Camillo Ruini. Il rito delle esequie si terrà domani alle 16:30 all'altare della cattedrale della Basilica di San Pietro. L'attesa è ormai quasi terminata. Inizia domani l'esame di maturità 2026. Sono 527.747 i candidati quest'anno, in aumento dello 0,6% rispetto ai 524.415 del 2025. Dopo la prima prova, quella di italiano uguale per tutti, si proseguirà venerdì con la seconda prova, che invece varia in base al tipo di scuola. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
2: Guido, chi c'è lassù?
3: Ogni notte è così. L'arrivo sul terreno di quella presenza sconosciuta accresce via via la temperatura della zona centrale.
4: Ti ho riconosciuto. Dove ti nascondi? Dove sei?
5: La particolarità di questi terreni sui quali sorgevano tutti gli oracoli dei morti è quella di vivere un non tempo, una non crescita, una non morte. Idealmente, un tempo zero.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Boom Radio, la selezione musicale dei Boomers.
7: Una produzione K-Vox.

Avete ascoltato Boom Radio, la selezione musicale dei Boom, una produzione K-Vox. Questa è 7080.it. 7080.it.

0: Hey Boomer.
1: Ma vai a fare c***o.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Ma prenditi 2 settimane di vacanza, te le meriti. Secondo me puoi arrivare fino al TFR, figlio.

0: Questa è 7080.it.
1: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
2: Unico, non direi. Quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
1: Impossibile! L'abbiamo creato noi!
2: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
3: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
6: Hello, I am Gabriel from Romania. I just discovered your broadcast over an IPTV system. I congratulate you for what you are doing. I'm a huge fan of the 80s and 90s music, and I thought that one of the representative songs, which I believe it was launched in somewhere in 1985, is by a group called Matia Bazar. The song is called Ti Sento. I think this is a nice combination of what quality voice and instrumental music meant at the time. Thank you for everything that you are doing and have a good day.
5: Questa è 7080.it. Patrizia Cavallin presenta
7: The New Wave Collection. New Wave Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
8: Una produzione K-Vox.
9: Nuovo appuntamento per New Wave Collection. Mr. Mister tra le canzoni che ascolteremo oggi, con Broken Wings, I Cure di Robert Smith con Let's Go to Bed, Howard Jones, No One Is to Blame, I Police con Spirits in the Material World, Spandau Ballet con Be Free With Your Love e ancora la nuova band di Jimmy Somerville, Bronski Beat con Eat the Perfect Beat.

0: Letizia Cavallinna ha presentato
1: The New Wave Collection.
0: The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Salve a tutti, siete su Top of the Pops, la classifica dei 5 pezzi più gettonati nei club e trasmessi in radio in questo periodo del 1980. I 5 chart makers sono Paul McCartney, Coming Up, Bob Seger, Against the Wind, Olivia Newton-John, Magic, Carole King, One Fine Day, Brother Johnson, Stomp. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Per vedere un film, all'epoca nostra, non c'erano le piattaforme e la televisione era grande come un foglio protocollo. E quindi noi dovevamo andare al cinema, con il motorino, sotto la pioggia, oppure col caldo rovente, per vederlo nelle arene. Arene, che vi ricordo, essendo agosto, erano piene di zanzare, di lucertole, di retti, di serpenti che ti mordevano, sana! Capito? Tatuato a vita!
0: Questa è 7080.it.
3: Newslinet.it.
4: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
3: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
0: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. Vuoi sapere titolo e autore della canzone appena passata? Scarica l'app di 7080.it e clicca su Ulti.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Sarebbe a dire?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Sì, no, non lo so, ok, mi sento solo diverso.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Dopo il raggiungimento dell'accordo tra Iran e USA, le due parti si preparano a firmare il memorandum venerdì al Burgenstock Hotel di Lucerna in Svizzera. Un passo che sarebbe solo formale. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Sarraj ha ribadito intanto che la continuazione dell'occupazione israeliana del territorio libanese è una violazione del memorandum d'intesa. Si è aperta nel frattempo la giornata conclusiva del G7 di Evian, ultimo ad entrare in sala Donald Trump, che appena entrato ha esclamato: il capo sono io, prima di sedersi al suo posto. A chiudere il summit, il pranzo di lavoro sull'intelligenza artificiale. Il presidente Mattarella, il re di Spagna Felipe VI, il presidente della Repubblica del Portogallo Antonio Seguro sono invece gli ospiti d'onore del 19° summit Cotec Europa in programma sull'isola di San Giorgio Maggiore. A distanza di 3 anni dall'ultima edizione italiana, il summit torna nel nostro paese con un tema di stringente attualità come quello appunto dell'intelligenza artificiale. Sarà Papa Leone a celebrare i funerali del cardinale Camillo Ruini, scomparso ieri a 95 anni. Il rito delle esequie si terrà domani all'altare

0: della cattedra della Basilica di San Pietro. La camera ardente è stata invece allestita oggi nella Cappella della Madonna della Perseveranza del Pontificio Seminario Romano Minore. Attesa finita per i 527.747 studenti alle prese da domani con gli esami di maturità. Dopo la prima prova, uguale per tutti, si proseguirà venerdì con la seconda prova, che invece varia in base al tipo di scuola. È tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
2: Fa vedere là. Che data è?
3: Il 17.
2: Quale anno?
3: Non lo sai. 1986. Fatemi capire un po', voi siete drogati oppure...
2: 1986. La guerra com'è finita?
3: Quale guerra?
2: La guerra!
3: Vietnam.
2: La seconda guerra mondiale, Germania e Giappone.
3: E che vuoi sapere?
2: Chi ha vinto?
3: Noi abbiamo vinto, che domani. Vi state divertendo alle mie spalle.
4: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
1: 7080.it.
4: 7080.it presenta Milano da bere. Milano da bere. Fatti un giro in centro

0: Avete ascoltato? Questa è la Milano da bere, una produzione K-Vox. Hey Boomer!
1: Com'è vero?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Beh, io sì, potrei provarci.

0: Evedril, due prodotti di bellezza per la vostra casa.
1: Questa è 7080.it.
2: Ma dov'è finito il gelato?
3: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
2: Come sarebbe a dire?
3: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Società Italiana per la Tutela della Voce, ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio.

0: www.radioticino.it. Vuoi segnalarci un tuo ricordo degli anni 70 e 80? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. La nostra redazione farà una ricerca e ci scriverà un articolo. 37 70 88 70 80. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi. 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao Radio 7080, sono Carlo da Vicenza e vorrei chiedervi se potreste mettere la canzone Billie Jean di Michael Jackson.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno 7080.

Questa canzone ovviamente è la prima volta che sono entrata in discoteca, è stata per me una grandissima gioia ed ero una sedicenne molto allegra.

0: Metti Radio 7080 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, mi chiamo Davide Mancini, telefono dalla provincia di Lodi. Siete grandissimi, vi ascolto sempre e niente, mandate sempre la migliore musica. Ciao.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Questa è 7080.it.
1: No, no, no, grazie. Questa volta sono stato molto attento. Le altre volte invece da un... Puttana! Puttana! Vecchia stronza! Stronza!
2: Ti faccio vedere io sei! Adesso ti faccio vedere io sei!
1: Sto pulendo! Pulisco perché è molto meglio, perché ha visto com'era sporco? Era molto sporco.
3: Quando diceva puttana e vecchia stronza, lei alludeva a sua moglie, vero?
1: Sì! Come ha fatto a indovinare? Io tutti i giorni...
4: Sì, è vero, signor direttore. Tutti i giorni all'entrata e all'uscita lui dice a sua moglie vecchia stronza e...
1: Puttana!
4: Puttana.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
5: Ciao 7080. Premetto che amo la musica da sempre. La vostra radio è fantastica, fantastica. Vi ascolto tutti i giorni.

0: Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità audio. 7080.it 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Diana, chiamo da Brescia. Vorrei richiedere Su di noi di Pupo. Grazie mille.

0: figli, maledetto, dov'è?
1: Lei.
0: Dov'è?
1: Lei, prego, dirla.
0: Mi piace poco fisicamente, Silvione. Silvione, perché non diventiamo gay e ce ne andiamo in Puglia? In Puglia, Lecce, Taranto, Foggia! Mai che viene che si va in tre, così c'è rete 4, menaggio a trovare Italia 1. Silvione, lo vorrei baciare! Proprio nella bocca, dov'è? Silvione!
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
5: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi metti 7080 oppure
6: Hey Siri,
5: metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Vuoi essere aggiornato sugli articoli pubblicati su 7080.it? Scarica l'app e cerca la sezione news.
7: Allora siamo d'accordo.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Lo dico una volta e basta.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Va a morire ammazzato te, tua madre e tutta la razza sua.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Oggi è Evian, ultima giornata del G7 col presidente francese Macron, che ha parlato del conflitto in Ucraina, annunciando che a livello del G7 è stato deciso di sostenere l'Ucraina più fortemente, innanzitutto affinché possa difendersi. Possibile intanto un nuovo incontro tra Zelensky e Trump. Lo stesso Trump ha minacciato oggi di ricominciare a sganciare bombe se l'Iran non si comporterà bene, a 2 giorni dalla firma in Svizzera di un memorandum d'intesa fra Washington e Teheran. Non è un testo finale, è un protocollo d'accordo, ha detto Trump a margine del vertice di Evian, e se non mi piacerà ricominceremo a sganciare bombe in pieno sulle loro teste. Il Parlamento europeo ha approvato le nuove norme sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'UE. Il regolamento è stato approvato con 418 voti a favore, 218 contrari e 30 astensioni, con i voti del PPE insieme alle forze di destra. Un successo dell'Italia, commenta la Premier Meloni. La sfida dell'innovazione è una delle grandi prove del nostro tempo e nessun paese può immaginare di affrontarla in solitaria, ha detto il presidente Mattarella dopo la firma di un memorandum sull'IA con gli altri presidenti dei Cotec nazionali. La firma è avvenuta nel corso del 19° simposio Cotec Europa, dedicato al tema dell'intelligenza artificiale. Dopo Haaland, Mbappé e Messi ai Mondiali 2026, oggi è il giorno del debutto di Cristiano Ronaldo e del suo Portogallo, che alle 19 sfida il Congo. In programma oggi anche Inghilterra-Croazia alle 22. Nella notte poi sarà il turno di Ghana-Panama e dell'Uzbekistan di Fabio Cannavaro contro la Colombia. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Mondo pulcioso, quello sta correndo all'indietro verso l'esplosione del camion di petrolio.
5: Oh, il petrolio mi sta bruciando tutto! Non sento più la pelle!
6: Caspita, sono in ritardo per la riunione.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 5.

0: Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Hey Boomer!
1: Cartellino rosso, espulsione!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Domani trovare sostituto da mandare in campo.

0: folle, imprevedibile, in esclusiva da Linea Jig.
1: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Ma dov'è finito il gelato?
4: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
3: Come sarebbe a dire?
4: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
7: 37 70 88 70 80.
8: Ciao, sono Simona, ascolto da Lodi e il titolo del brano è Respect di Aretha Franklin. Il mio ricordo risale agli anni 70-80 perché lei è il mio mito. Ciao, grazie.
6: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
9: Ogni cosa ha la sua bellezza, ma non tutti la vedono.

0: Ehi, boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: E sti cazzi!
0: 7080.it presenta C3

0: Avete ascoltato C30 su 7080.it. Registra i tuoi ricordi su cassetta. Hey Boomer, gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Sì, no, mo me lo segno proprio, c'è una cosa, non mi preoccupare.
0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Bentornati su Top of the Pops, oggi con i 5 brani più ascoltati in radio in questo mese del 1979. Le 5 hits sono Donna Summer, Bad Girls, Sister Sledge, We Are Family, Earth, Wind and Fire, Boogie Wonderland, Cheap Trick, I Want You to Want Me, Van Halen, Dance the Night Away. Noi abbiamo scelto questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Sei così bello. Mariolina è figlia unica, è erede di tutto il patrimonio corallo. Cerca di essere carino con lei, mi raccomando.
3: Ma fisicamente questo com'è?
2: Tipo.
0: Questa è 7080.it.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
6: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
5: Prevedo che a comprarli provvedo.
6: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
8: lexmcl.it. Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect. Connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
9: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
10: Vogliamo andare?
9: 37 70 88 70 80.
11: Bene, andate.

0: piace la nostra musica?
1: Devo proprio.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Oh, che vuol dire che non ti piace? Magari ti piace.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
3: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. Il Parlamento europeo ha approvato le nuove norme sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'UE. Il regolamento è stato approvato con 418 voti a favore, 218 contrari e 30 astensioni, con i voti del PPE insieme alle forze di destra. Un successo dell'Italia, commenta la Premier Meloni. Donald Trump torna a minacciare l'Iran 2 giorni dalla firma in Svizzera del memorandum d'intesa fra Washington e Teheran. Non è un testo finale, è un protocollo di accordo e se non mi piacerà ricominceremo a sganciare bombe, ha detto il tycoon in un bilaterale col presidente egiziano Fatah al-Sisi a margine del vertice G7 di Evian. L'omicidio dell'artista russo in Polonia, Semyon Skrzypecki, conosciuto per le sue caricature del presidente russo Putin, sarebbe un omicidio politico, lo ha riferito il primo ministro polacco Donald Tusk. Se è stato commissionato dalla Russia, allora si tratta anche di una questione con una dimensione internazionale, ha aggiunto Tusk. La linea dell'alta velocità tra Milano Rogoredo e Piacenza è sospesa da questa mattina per verifiche tecniche sulla linea elettrica, un'interruzione che sta provocando diverse cancellazioni di treni e ritardi fino a 2 ore. Al momento sono 6 treni cancellati, mentre 20 quelli direttamente coinvolti.

0: utenti con un maggior tempo di percorrenza. Dopo il Roland Garros, Lorenzo Musetti salterà anche Wimbledon via il prossimo 29 giugno. L'annuncio è arrivato su Instagram e al suo posto entra in tabellone Berrettini. Si ferma al primo turno invece l'avventura di Sonego all'ATP 500 di Halle, battuto al primo turno da Ben Shelton. È tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi. Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Easy Rider. 7080.it ti libera la mente col meglio del soft rock. 20 minuti di libertà assoluta. Easy Rider.

c'è di male nella libertà. La libertà è tutto. Questa è Easy Rider e tu stai viaggiando con 7080.it.

7080.it ha presentato Easy Rider, 20 minuti di libertà assoluta. Una produzione K-Vox. Hey Siri, metti 7080.

0: anche se richiama dello spago si è chiesa nel ventre, le chiedo un sacrificio per la vita.
1: Questa è 7080.it.
2: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
3: Unico, non direi. Quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
2: Impossibile! L'abbiamo creato noi!
3: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
4: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
6: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio video.
7: Ciao, sono Maria Teresa, chiamo da Milano. Vi seguo sempre e sicuramente uno dei telefilm che adoravo è Saranno Famosi. Per me era bellissimo, mi immedesimavo con le ballerine, con i cantanti, con questa scuola fantastica che sembrava aprisse un mondo meraviglioso, un futuro speciale. Bellissimo telefilm.
5: Questa è 7080.it. Ti piace la nostra musica?
8: Attento a come ti muovi.
5: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
8: Tu stai prendendo un granchio bello e buono.

0: 7080.it e K-Box hanno presentato
1: We Mix Again,
2: la Classics Disco Collection firmata da Roberto Lucchi. Hey Boomer!
3: Ma da quando?
2: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
4: Tendiamo un velo di pietoso silenzio sulle sofferenze di quei poveri ragazzi.
2: 7080.it presenta Top of the Pops,
5: i vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
6: Benvenuti su Top of the Pops con i 5 brani più trasmessi dalle radio in questo mese del 1985. Le 5 hit sono Bryan Adams, Heaven, Phil Collins, Sussudio, Eurythmics, Would I Lie to You, Howard Jones, Things Can Only Get Better, Kool & the Gang, Fresh. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Hey boomer,
3: ti parlo in questo modo di fronte a mio figlio, fanculo te e la tua famiglia.
2: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Sei solo chiacchiere distintivo, tu in mano non hai niente, sei solo un povero stronzo.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
2: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
2: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.

0: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale. Ti piace la nostra musica?
1: Sì.
0: Allora cerca 7080 sugli store Apple e Android e scarica la nostra app.
2: Gosh.

0: che ascolti 7080.it.
1: Ci manca pure la marcia dei pensionati, ho capito, va?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Appare soddisfatta la premier Giorgia Meloni, che poco fa ha parlato in conferenza stampa dopo il vertice di Evian. Per la missione di Hormuz vediamo nei prossimi 60 giorni, ha detto la presidente del Consiglio. Sul fronte ucraino Trump ammette: ho sentito Putin, deve fare un accordo, farò tutto ciò che è mio potere. Il Parlamento europeo ha approvato le nuove norme sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'UE. Una decisione di rimpatrio comporta l'obbligo di lasciare il territorio dello Stato membro interessato. Storico ok dell'UE, lo definisce Meloni. La Cassazione ha confermato tutte le condanne inflitte in appello nel processo per l'omicidio di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa a Novellara nella primavera del 2021. Diventano dunque definitive le condanne all'ergastolo per i genitori della ragazza e per i cugini, confermati anche i 22 anni di reclusione per lo zio. I vertici di Volkswagen temono per la stessa esistenza del gruppo e quanto emerge da un sondaggio interno. Il quadro che ne esce è quello di una crisi più profonda di quanto si ritenesse finora e arriva subito dopo una trimestrale segnata dal segno meno su quasi tutti i principali indicatori. Marcos Croce non sarà il prossimo direttore tecnico del Milan, re delle plusvalenze, ha un contratto con l'Eintracht fino al 2028 e ha chiarito che lo rispetterà fino alla scadenza. Per liberarlo il Milan avrebbe dovuto pagare un indennizzo intorno ai 10 milioni di euro. La trattativa al momento sembra un punto morto. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord soleggiato al mattino, tra pomeriggio e sera instabilità in formazione sulle zone alpine e prealpine con qualche temporale, anche intenso in Piemonte. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutti i settori con qualche temporale di calore pomeridiano sull'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud è soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche addensamento pomeridiano sui rilievi appenninici. Temperature senza variazioni, con massime tra 29 e 34 gradi.
5: Ehi, ciao!
6: Ho seguito il tuo consiglio. È stato un ottimo consiglio.
5: Sean!
7: Lo so, tu pensi di conoscermi, lo capisco, ma io non so chi sei tu. Io sono il capitano Colter Stevens.
6: Così mi metti paura.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità, in alta qualità. Questa è 7080.it. Patrizia Cavallin presenta Il numero perfetto, un artista in 3 brani.
8: Donna Summer mi ha cambiato la vita. Una frase subito storica ad aprire l'appuntamento con Il numero perfetto di oggi. Queste sono le parole di Giorgio Moroder per il volto della Queen of Disco, regina della disco music, appunto, Donna Summer. I suoi esordi partono alla fine degli anni 60, quando, trasferitasi dagli Stati Uniti in Germania, viene scritturata per la versione tedesca del musical Hair. Inizialmente lavora anche come modella e poi finalmente nel 1974 incontra il suo futuro collega Giorgio Moroder. Nel 1975 pubblica l'album Love to Love You Baby, nel quale compare una traccia lunga 17 minuti. La critica definisce la canzone Love to Love You Baby troppo erotica e viene vietata la trasmissione nelle radio. Nelle discoteche, tuttavia, il brano riscuote subito un grandissimo successo. L'anno seguente escono, sempre per Donna Summer, Love Trilogy e Four Seasons of Love, 2 album che hanno subito un grandissimo riscontro, soprattutto in Germania e in Italia. Italia. Ascoltiamo da questo album la cover disco di un brano di Barry Manilow. La canzone è Could It Be Magic e lei è Donna Summer.

0: Donna Summer con Could It Be Magic, e nel 1977 esce I Feel Love, un primo approccio di Donna Summer con la musica elettronica. Nel 1978 ottiene una parte nel ruolo di una ragazza di talento nel film Thank God It's Friday, con brani di successo come Last Dance e MacArthur Park, ma il successo planetario arriva l'anno dopo, nel 1979, grazie all'album Bad Girls. Il singolo apripista è la mega hit disco universale Hot Stuff, che ascoltiamo. Lei è Donna Summer.
1: Il numero perfetto. Tre pezzi selezionati da 7080.it che raccontano l'artista.

Donna Summer con Hot Stuff. Sei mesi dopo, Donna Summer pubblica una raccolta intitolata On the Radio e un brano incluso in un'altra colonna sonora di un film, Foxes, con una canzone cantata in coppia con Barbara Streisand, intitolata No More Tears, Enough is Enough. E nei successivi anni Ottanta, dopo vari album prodotti anche dal maestro Quincy Jones, si affida alla produzione del trio del momento, Stock, Aitken and Waterman, per la pubblicazione dell'album Another Place and Time, dal quale ascoltiamo This Time I Know It's For Real.

0: Donna Summer, ascoltata con tre brani in questa puntata del Numero Perfetto, che torna domani con un altro artista e altre tre canzoni, sempre qui su 7080.it.
1: Patrizia Cavallin ha presentato Il Numero Perfetto, un artista in tre brani. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Hey Boomer!
2: Bravo, bravo, continuiamo a ragionare per luoghi comuni. Bravo.
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
3: E certo, una storia triste la tua.

7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80.

0: Quando?
1: Ma non lo so.
0: Dica lei, quando vuole io vengo.
1: E va bene, prima o poi.
0: Di mattina o pomeriggio?
2: Professore,
0: che cazzo vuole?
2: È urgente.
1: Professore, faccia pure con comodo. E senza complimenti, io intanto devo scappare in casa. Arrivederci, ciao. Ciao.
0: Che metodo.
2: Non si chiama metodo.
3: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
3: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080.
6: Ciao, io sono Melissa e nonostante sono molto giovane, ascolto la vostra canzone anni 80. Io abito a Gansate, provincia di Como, e mi piacerebbe ascoltare Forever Young dei Alphaville. Niente, ciao, siete grandissimi.
7: Ma vai! Ma vieni, ma chi sono?
3: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
8: Nessuna lotta può concludersi vittoriosamente se le donne non vi partecipano a fianco degli uomini.

0: con noi, resta con noi. A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it.
1: A tutto fuoco.
2: Però battaglie, grazie alla loro figa. Si va già a casa.
0: Questa è 7080.it.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
5: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
6: Se hai una Smart TV LG, cerca nello store l'app 7080. Scaricala e seguici dal televisore in HD audio e video.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
2: Buonasera dalla redazione. Oggi a Evian si è tenuta l'ultima giornata del G7, un vertice molto importante dei cui risultati sono soddisfatta, ha detto la Premier Meloni in conferenza stampa, sottolineando che si è lavorato con una convergenza che non era scontata. Non sappiamo se sarà necessaria domani l'autorizzazione del Parlamento per una missione Hormuz, ha aggiunto Meloni. Trump intanto è tornato a minacciare l'Iran 2 giorni dalla firma in Svizzera di un memorandum d'intesa fra Washington e Teheran. Non è un testo finale, è un protocollo d'accordo e se non mi piacerà ricominceremo a sganciare bombe, ha detto il presidente americano. La madre di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, è stata ricoverata d'urgenza al pronto soccorso. 2 medici hanno effettuato una lavanda gastrica per overdose di farmaci. Non è noto se si sia trattato di un gesto volontario, ma la situazione ha inevitabilmente creato grande apprensione attorno alla famiglia Sempio. Giornata difficile per chi viaggia in treno. Questa mattina la linea dell'alta velocità tra Milano, Rogoredo e Piacenza è stata sospesa per un guasto sulla linea elettrica. L'interruzione ha provocato la cancellazione di 7 treni e ritardi di diverse ore. Nel pomeriggio la situazione è iniziata una graduale ripresa. Trenitalia ha disposto rimborso integrale dei biglietti. Il tennis, Lorenzo Musetti rinuncia a Wimbledon, al suo posto ci sarà Matteo Berrettini. Dopo l'infortunio

0: infortunio che lo ha tenuto fermo dagli internazionali di Roma e che lo ha costretto a saltare pure l'Oranga Rossa, Musetti ha annunciato sui social il suo forfè per il torneo inglese. È tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
2: Il viaggio nel tempo non esiste ancora, ma da qui a 30 anni lo inventeranno.
1: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
3: The Hit Parade.
4: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Box numero 5.

0: seduzione, K-Vox. Hey Boomer!
1: Ancora pregiudizi su queste cose?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Ma lei sta scherzando?
0: Deep 80, questa è la traccia nascosta anni 80, scelta per voi da 7080.it.

0: Se no tu sera sei stanco, tu non fai niente con me. Io ti ho invitato a vacanza per Trombo. Tu sa? Tu sa?
1: Sì, so.
0: E allora se tu sa, tu fa.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
2: lexmcl.it. Se usi la tua voce per professione, proteggila.
3: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
5: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.

0: degli anni 70 e 80. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
1: Quando un uomo rivolge tutta la volontà verso una data cosa, finisce sempre per raggiungerla.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. 7080.it. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao ragazzi, mi chiamo Chicco. Io vi guardo e ascolto da Magenta, in provincia di Milano. Il ricordo legato a questo brano, questa canzone che dà il titolo all'omonimo album di Earl Stewart. Beh, io ero ragazzino e ricordo che andai da Milano a Como in Vespa a trovare delle ragazze. Fu proprio in quell'incontro che ascoltai Year of the Cat, l'anno del gatto. E ricordo soprattutto poi il ritorno da Como a Milano, sempre in Vespa, che beccai un acquazzone pazzesco e mi sto ancora asciugando.
2: Basta adesso, basta acqua, basta! Basta!

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buonasera, io ieri avevo fatto una richiesta dei Chicago, sorry, ma non avete ancora mandata?
2: Cose da pazze e anarchia.

0: metti 70-80. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao Radio 7080, sono Adriano di Castenedolo Brescia. Sono in giro questa notte e mi piacerebbe ascoltare da voi la canzone di Ligabue, Certe notti.
2: Purtroppo è degli anni 90.
1: Ciao e spero di sentire questa canzone.
3: NCS, non ci siamo. Cartellino rosso, espulsione. Domani trovare sostituto da mandare in campo.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Poi calma adesso con le offese, hai capito?
2: Ma vai a fare un giro, se vuoi andare via anche subito per quello che me ne frega a me. Pensate. Comunque, mi devi 1500 lire per la visita al Duomo, 500 perché ti ho fatto da cicerone, 250 per l'uovo perché viene dall'Albania e roba estera, totale 2250 lire. Capito? Poi hai capito o no?
1: Sì, ho capito.
2: Era fresco almeno.
1: Lo so, l'ho mandato giù intero.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
3: Ciao a tutti di 7080. Buonasera, sono Massimo. Vorrei dedicare una canzone alla mia compagna Valentina, la mia compagna furbina.
4: In che senso?
3: E niente, tutte e due siamo legati a una canzone di Cyndi Lauper a vostra scelta di quegli anni lì. A noi siamo amanti di lei. Ciao, buona serata a tutti.

0: Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Hola, buenas noches. Desde Paraguay, Sudamérica, quien habla es Milton. Mi nombre es Milton, soy uruguayano y vivo en Paraguay. Y escuchando la 70-80 hits, los mejores oldies del sábado, quisiera escuchar de Steely Dan, Hey 19. Muchas gracias, saludos, abrazo grande desde Sudamérica, Paraguay.

0: E come famo?
1: Un famo strano.
2: Questa è 7080.it.
3: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
5: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
6: 37 70 88 70 80.
5: Se ti piace la nostra selezione musicale, scarica subito la nostra app dagli store online

0: ci ascolti in DAB.
1: Sì, sì, certo, signore.
0: Guardaci anche dal televisore cercando 7080.it sul canale 351.
2: Non ho capito l'ultima parola.
0: 351.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
4: 7080 News.
5: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Cala il sipario sul G7 di Evian con Trump che saluta il vertice come un grande successo e difende l'accordo con l'Iran alla vigilia della firma a Lucerna, che avverrà presto, forse già domani o venerdì. Raggiunge tutti gli obiettivi prefissati, anche di più. Potevamo continuare a bombardare, ma sarebbe stato stupido e Hormuz non avrebbe riaperto. Poi però avverte: se Teheran non si comporta bene, ricominceremo a sganciare bombe. L'Europa intanto prepara la missione nello stretto, guidata da Francia e Gran Bretagna. Pronti ad affiancarci una ventina di paesi, dice Macron, tra questi l'Italia. Il presidente americano ospita in serata alla Reggia di Versailles, auspica inoltre la fine della guerra in Ucraina e racconta di ottimi colloqui con Zelensky e Putin. La premier Giorgia Meloni lo ha definito un vertice molto importante. Sentiamo.
6: È stato un vertice significativo, ma voglio dirvi soprattutto che ho trovato un ottimo clima. Credo che chiaramente abbia influito positivamente l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, per il quale chiaramente tutti quanti ci siamo congratulati col presidente degli Stati Uniti Donald Trump, però è un fatto che abbiamo lavorato bene insieme con una convergenza che non era scontata su tutti i temi che sono stati trattati. Questa per noi, credo per tutti noi, debba essere una ottima notizia.
5: La cronaca: tragedia a Santa Maria di Leuca in provincia di Lecce. Questa mattina una bimba di 4 mesi è morta dopo essere è stata colta da un malore improvviso mentre si trovava in un asilo nido. Sembra che la piccola non soffrisse di patologie tali da metterla in pericolo di vita. Sul decesso indagano i carabinieri di Castrignano, che sono intervenuti presso l'asilo gestito dalle suore figlie di Santa Maria di Leuca. Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, è stata ricoverata d'urgenza

0: in ospedale per una overdose di farmaci. Non sappiamo se assunti volontariamente o meno, ha detto il legale del figlio della donna indagato nell'ambito delle nuove indagini della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco, intervistato a Dentro la Notizia su Canale 5. La donna sarebbe stata sottoposta a lavanda gastrica. Forse è un campanello d'allarme per dire che è il momento per tutti di abbassare i toni, dice l'avvocato di Sempio, che fa riferimento a lettere, mail e attacchi sui social. È stato approvato dalle regioni l'atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale dei medici di famiglia, che di fatto sblocca la situazione in vista della scadenza del prossimo 30 giugno prevista dal PNRR per l'apertura delle case di comunità dopo lo stop al decreto di riforma Schillaci. L'atto di indirizzo, spiega la conferenza delle regioni, prevede l'obbligo per i medici di medicina generale di svolgere nelle case di comunità fino a un massimo di 6 ore settimanali per 48 settimane all'anno. Il tennis: Lorenzo Musetti non giocherà a Wimbledon 2026, fermo dal posto a Roma per un infortunio al retto femorale. L'azzurro, che aveva già rinunciato al Roland Garros, ha scelto di saltare l'intera stagione sull'erba. L'annuncio è arrivato via social. Dopo il suo forfè entra in tabellone Matteo Berrettini. Finalista a Wimbledon nel 2021, il romano prenderà parte ai Championship per la 7ª volta in carriera. Sull'erba londinese vanta un bilancio di 14 vittorie e 6 sconfitte. Ed è tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
2: Se i miei calcoli sono esatti, quando questo aggeggio toccherà le 88 miglia orarie, ne vedremo delle belle martì.
3: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.

0: Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità. 7080.it presenta Il numero perfetto. Il numero perfetto. Un artista in tre brani. Conduce Roberto Lucchi.
1: Andiamo sempre ad ascoltare tre canzoni nel numero perfetto, un artista in tre brani. Oggi ho scelto questo duo, Wes & Dori Ghezzi. È composto dall'italiana Dori Ghezzi e dallo statunitense Wes. Il periodo della loro attività musicale va dal 1972 fino al 79. 8 album pubblicati, 11 singoli. Wes & Dori Ghezzi, il primo album, lo pubblicano nel 1973 e contiene questa canzone che partecipa al Festival di Sanremo.
0: Il numero perfetto. Tre pezzi selezionati da 7080.it che raccontano l'artista che li ha creati.
2: Se tu sbagli e ti arrabbi da sola, cosa vuoi che sia? Ti amo tanto che posso far finta che sia colpa mia.

classificano al sesto posto al Festival di Sanremo 73 con questa canzone Tu nella mia vita. Nel 1975 arriva un altro grande successo, la canzone è questa.

0: Corpo e un'anima, il titolo del loro secondo album e anche della canzone che abbiamo ascoltato, già uscita poco prima nella versione a 45 giri. Pezzo che li porta ai vertici delle classifiche nazionali. Andiamo avanti con Wes and Orighezzi e soprattutto con Il numero perfetto, un artista in tre brani.
1: 7080.it, Il numero perfetto, un artista in tre brani. Ritro-

0: Siamo passati al 1976 con questa canzone Come stai, con chi sei, che arriva al secondo posto del Festival di Sanremo, vinto per l'occasione da Peppino di Capri. Il pezzo poi è anche contenuto nell'album Amore bellissimo. Vi ho raccontato una parte della storia discografica di Wes & Dory Getzi, abbiamo ascoltato tre delle loro canzoni. È il numero perfetto, un artista in tre brani è arrivato alla conclusione. Io vi aspetto con il prossimo artista.
1: 7080.it ha presentato Il numero perfetto.
2: Il numero perfetto.
1: Un artista in tre brani. Ha condotto Roberto Lucchi. 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.

0: alle 23:35, in ricordo di Renato Guttuso, scomparso ieri, andrà in onda un documentario sulla sua opera con una testimonianza di Natalino Sapegno.
1: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
1: Lexmcl.it. Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
4: Vogliamo andare?
1: 37 70 88 70 80.
5: Bene, andata. È tornato vincitore, giusto?
6: Ciao. Sono Rosario, chiamo da Napoli, la provincia da Medito. Vorrei ascoltare i Rubets Sugar Baby Love. Ottima applicazione, si ascolta molto bene. Ciao, buona serata a tutti. Sugar.

www.radioticino.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it. La Frappi e 7080.it presentano Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.

0: e 7080.it hanno presentato Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better. Hey Boomer!
1: Ma io ti strappo gli occhi dalle orbite e poi nel tuo cranio ci pisco dentro! Hai scelto il mali sbagliato!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Stia molto attenta al tono. Io sono un bravo ragazzo, ma questo cazzo di caldo mi sta facendo letteralmente impazzire.
0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
3: Ed eccoci su Top of the Pops, la lista dei migliori 5 brani in circolazione in questo momento del 1978. Le 5 canzoni più ballate nei club e diffuse in radio di questo momento sono Andy Gibb, Shadow Dancing, ABBA, Take a Chance on Me, Sweet, Love is Like Oxygen, Genesis, Follow You, Follow Me, Frankie Valli, Grease. Noi oggi ascoltiamo questo.
4: If

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: È notte nella Valle Felice e laggiù nel minuscolo mulino bianco il piccolo mugnaio sogna di conquistare il suo grande amore.
3: Accatto! Questa volta ce la farò! Uno squisito pegolino, la luna piena, un ultimo tocco di crema al cacao e una serenata. Bella Clementina, arriva il tuo caldo!
4: Questa è 7080.it.
5: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it info@comnect.it. Ma che sta facendo?
6: Sto smontando l'insegna, no?
5: Ma è mia!
6: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
7: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
8: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Porta 7080.it sempre con te. Scarica la nostra app dallo store del tuo telefono.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Roger, qui Maverick, sono pronto.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Dopo l'intesa tra Iran e Stati Uniti sulla fine della guerra e la diffusione del testo integrale, le due parti si preparano a firmare il memorandum a Lucerna in Svizzera tra giovedì o venerdì. Potrei partecipare alla cerimonia, dice Trump, che però avverte Teheran: se non si comportano bene, ricominciamo con le bombe. I leader del G7 da Evian si dicono soddisfatti dell'intesa e sottolineano come per una futura pace sia necessario che il regime non arrivi mai ad avere un'arma nucleare. Il ministro degli esteri Antonio Tajani sente l'omologo iraniano Araghchi: garantita la partenza sicura dal golfo della nave italiana Grande Torino. Un vertice molto importante, ha dichiarato dal canto suo la premier Meloni, che a chi le chiedeva del rapporto con Trump, sentiamo cosa ha risposto.
4: Io e Donald Trump siamo due persone che hanno un loro carattere abbastanza forte, siamo due persone che difendono con determinazione il loro interesse nazionale, non c'è bisogno che ci chiariamo quando non siamo d'accordo su qualcosa. Poi alla fine, perché ognuno capisce ovviamente quale può essere il punto di vista dell'altro.
3: Intanto i vescovi italiani esprimono profonda preoccupazione per la stretta sui rimpatri approvata dal Parlamento europeo. Una decisione di rimpatrio comporta ora l'obbligo di lasciare immediatamente o entro un termine stabilito il territorio dello Stato membro interessato, ma i migranti possono anche essere trattenuti fino a 24 mesi. Sarà inoltre possibile trasferire i migranti, esclusi i minori non accompagnati, verso centri di rimpatrio situati nel territorio di un paese terzo. Storico ok dell'Unione Europea e la strada del modello Albania, ha commentato la premier Meloni. Sarà Papa Leone XIV a celebrare i funerali del cardinale Camillo Ruini domani alle 16:30 nella Basilica di San Pietro. Ruini sarà poi sepolto nella tomba di famiglia di Nazzano, nel comune di Canal Grande, in provincia di Reggio Emilia. Ha servito la Chiesa con una profonda dedizione e il saluto dei vescovi italiani. È stato sempre concreto, la sua bestia nera erano i pessimisti. Amava la politica, non si rassegnava ad un'Italia a sinistra, dice in un'intervista all'ANSA il fondatore della comunità di Sant'Egidio, Riccardo. Da domani oltre 527.000 studenti si cimenteranno negli esami di maturità. Si parte, come di consueto, con la prova di italiano, mentre venerdì seguirà la seconda prova. Il nuovo esame, che farà il debutto quest'anno, punta a verificare conoscenze, abilità e competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, ma anche il grado di maturazione e di autonomia. È una prova importante, certo, ma non può essere vissuta come un giudizio definitivo sul valore di una persona. Affrontate

0: Questa prova con fiducia è il messaggio che la Premier Meloni ha rivolto ai ragazzi dalle pagine di scuola.net. Ed è tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
2: Ora pensa, cosa faccio? Possibile sia così semplice? Invertire il corso del tempo.
3: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
4: Questa è musica... Questa
3: è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.
5: 7080.it e K-Box presentano
6: Backup, 20 anni compressi in un'ora.
7: 1972, 4 luglio. A Berlino Ovest, Pierpaolo Pasolini vince l'Orso d'Oro con il film I racconti di Canterbury.

0: 7080.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: C'è Jukebox anche oggi, 17 giugno 1984. Siamo pronti a farvi ascoltare tre belle canzoni, 3 45 giri. È semplice, basta inserire le 100 lire nel Jukebox e partono i tre dischi. E allora subito.
0: Jukebox, 100 lire per 10 minuti.

0: vorrebbe un amico, la canzone di Antonello Venditti. Abbiamo consumato già una buona parte del tempo a disposizione per Jukebox di quest'oggi. Abbiamo giusto qualche minuto anche per ascoltare Albano e Romina Power.
1: Jukebox, tre pezzi per 100 lire.

0: sarà il titolo di questo pezzo, il numero 10 nella classifica italiana. Siamo arrivati alla fine di Jukebox. Tutto è rimandato per la giornata di domani. Vi aspetto puntualissimi.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

0: 20 anni compressi in un'ora.
1: 1983, 17 giugno. A Napoli sono emessi 856 ordini di cattura contro uomini politici, avvocati e imprenditori accusati di collegamento con la nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo, coinvolto fra gli altri il presentatore televisivo Enzo Tortora, che però 3 anni dopo sarà assolto con formula piena.

0: Insegnale, allora al mattino appena ti svegli, lo faccio da 3 anni con una mia amica, sto da Dio. Devi bere 1,5 litri di acqua bollente, spremi dentro un bel limone e un pezzo di zenzero di queste dimensioni. Fino a 3 anni fa lo zenzero non sapevamo neanche che cazzo fosse. Ne hai mai mangiato un pezzettino crudo? Per 12 minuti in casa da solo fai. Lei dice, ma disinfetta, pulisci i pavimenti, non rompi i coglioni a me.
1: Questa è 7080.it.
2: Ma dov'è finito il gelato?
3: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
2: Come sarebbe a dire?
3: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
1: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
4: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
5: Che hai da proporre, forestiero?
4: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
5: Affare fatto.
6: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
7: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
6: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
7: 0331 59 33 77
8: 0331 59 33 77
9: La voce è identità, tono, timbro, energia.
10: È ritmo, articolazione, presenza.
9: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, microsfumature irripetibili.
10: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
9: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
10: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
9: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
11: Ricordatevi quello che avevo richiesto. Ciao.
12: Sì, no, mo me lo segno proprio. C'è una cosa. Non mi preoccupare.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 7080.it.
13: Lo sai, seguo il consiglio. Ogni volta che passo davanti ad un mandorlo in fiore, mi tolgo il cappello.

0: 70.it. Hey Boomer!
1: Cosa intendi dire?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Ci puoi giurare, amico.
3: Jukebox, tre successi per sole 100 lire.
4: Tre canzoni, 100 lire, è Jukebox, 17 giugno 1978.
5: E oggi voglio aprire con loro, sono i più grandi, insieme John Travolta e Olivia Newton-John, You Are The One That I Want.

0: volte Olivia Newton-John, You Are The One That I Want, nel nostro spazio jukebox ad aprire.
1: E rimaniamo allora in tema di amore oggi, perché da Grease con John Travolta e Olivia Newton-John passiamo a John Paul Young. Questa è Love Is In The Air. Love

0: Love is in the air, John Paul Young, sulle frequenze di 7080.it all'interno di Jukebox.
1: Ultima canzone, e siccome il tema è l'amore, la storia di due ragazzi, Jack e Angel, in questa canzone di Ray Parker e i Radio in Jukebox.

0: Jack and Jill, Ray Parker Jr. con i Radio, John Paul Young, Love is in the Air, e in apertura You're the One That I Want, John Travolta e Olivia Newton-John.
1: 100 lire finite, Jukebox torna domani.
2: Avete ascoltato Jukebox, 3 successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

0: Kiteng è stato un evento, credo, unico, nel senso che io avevo avuto la fortuna di conoscere Kiteng alla Factory con Andy Warhol. Andy Warhol gli ha detto vai, perché se Fiorucci ti fa fare una cosa, Fiorucci è un tipo che fa delle cose molto speciali, vale la pena. Allora è arrivato e devo dire che è stato 2 giorni e 2 notti, ha trasformato completamente il negozio. Era la prima volta che si trasformava un negozio in un'opera d'arte.
1: Questa è 7080.it.
2: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
3: Che hai da proporre, forestiero?
2: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
3: Affare fatto.
2: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
4: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
2: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
4: 0331 59 33 77
5: 0331 59 33 77
6: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
7: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
8: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70 80. Vuoi sapere quando andrà in onda il tuo programma preferito? Scarica l'app di 7080.it e consulta il palinsesto.
9: No, non mi può dare una mano lei?

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ok, non perdiamo tempo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Tutto questo non ha prezzo.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. È calato il sipario sulla G7 di Vienna con Trump, che saluta il vertice come un grande successo e difende l'accordo con l'Iran alla vigilia della firma a Lucerna, che avverrà presto, forse già domani o venerdì. L'Europa intanto prepara la missione nello stretto guidata da Francia e Gran Bretagna, pronti ad affiancarci una ventina di paesi, dice Macron, tra questi l'Italia. Il presidente americano ospita in serata alla Reggia di Versailles, auspica inoltre la fine della guerra in Ucraina e racconta di ottimi colloqui con Zelensky e Putin. La premier Giorgia Meloni lo ha definito un vertice molto importante. Sentiamo.
5: È stato un vertice significativo, ma voglio dirvi soprattutto che ho trovato un ottimo clima. Credo che chiaramente abbia influito. Voglio dirvi soprattutto

0: L'incidente è accaduto sulla linea Caltanissetta-Catania. La donna è stata trasportata nel soccorso all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta con un politrauma. Sul convoglio viaggiavano 27 persone, tra cui un bimbo di 3 mesi. Alcuni di loro avrebbero riportato lievi ferite, sono stati fatti scendere dal treno e stati medicati sul posto. L'Aula del Senato ha concluso la discussione generale sulla DDL caccia dopo aver respinto questa mattina le pregiudiziali di costituzionalità di Movimento 5 Stelle e AVS. Il testo modifica la precedente legge sulla caccia, la 157 del 1992, e finora è stata contestata da opposizioni e associazioni ambientaliste per via dell'estensione delle specie cacciabili e delle condizioni ambientali in cui è ammessa. Fan in lutto per la morte di Davy Chase, celebre per aver interpretato Samara Morgan nel film horror The Ring, diventato un cult. L'attrice e doppiatrice americana si è spenta il 16 giugno all'età di 35 anni, dopo un improvviso peggioramento della sua salute. A confermare la notizia è stato il fidanzato, che ha raccontato come l'attrice sia morta a causa di una meningite e di una grave infezione del sangue sfociata in una setticemia. Siamo allo sport, il calcio termina in parità l'esordio ai mondiali della nazionale di Martinez. Tra Portogallo e Congo finisce 1-1 a Houston nel gruppo K. Gol di Neres e Wissa. Solo un punto dunque per l'eterno Cristiano Ronaldo, che a 41 anni e 132 giorni diventa il giocatore di movimento più anziano da titolare nella storia del torneo. Dalle 22 in campo Inghilterra-Croazia. Ed è tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
2: Stiamo sognando.
3: In questo momento sei nel centro dello studio, stai dormendo. Questa è la tua prima lezione di sogno condiviso. Stai calma.
4: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
1: Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965.

8080.it ha presentato Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Una produzione K-Vox. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: So cretino e so felice, più cretino chi me lo dice.
1: Dunque, la frase in dialetto milanese serve perché...
2: Ah, è carina.
1: E diceva che... Serve perché se qualcuno vi sente non pensa che siete romani. Insomma, fa parte dell'alibi della facciata.
3: E l'accelerato da Pescara delle 11.55. Fra un mese lo elettrificano, il padrone di casa mi ha già annunciato che mi aumenta la pigione.
4: Ai! Chi è stato? Spucacciun!
5: Questa è 7080.it.
6: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori. Si sente.
7: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
8: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
1: Scusate, non mi sono presentato. Sono Sergio, provincia di Milano. Grazie, un salutone, un abbraccione a tutti.
2: Visto? Bastano le parole giuste.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
3: Poiché vogliamo insegnare agli altri la via della virtù, incominciamo dall'entrarvi noi medesimi. Gli altri ci seguiranno.

0: 70.80.it.
1: Hey Boomer!
2: Scusi, ho sentito bene?
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 70.80.it.
3: Siete tutti uguali, veramente. Cantate, cantate e non combinate mai un valzer.
1: 70.80.it presenta

Ci sono artisti che nascono con il successo in tasca e poi ci sono quelli che nascono con una scadenza. Bobby Darin venne al mondo nel 1936 a New York con un cuore gravemente malato. I medici dissero alla famiglia che difficilmente avrebbe superato l'adolescenza e invece Bobby decise di vivere di corsa. Cresciuto nel Bronx, allevato da quella che credeva fosse sua madre, in realtà era sua nonna, una verità che poi scoprirà solo da adulto, passò l'infanzia tra ospedali e pianoforte. Studia quindi musica in modo quasi ossessivo, teoria, composizione, arrangiamento. Non voleva solo cantare, voleva capire la musica. Ebbene, a 20 anni scrive canzoni per altri, lavora dietro le quinte, finché nel 1958 arriva il colpo di fulmine, Splish Splash. Un brano nato quasi per scherzo, che diventa un successo planetario.

All'improvviso Bobby Darin è ovunque, radio, TV, copertine, ma lui non si accontenta del rock and roll leggero, vuole qualcosa di più elegante, di più adulto, e lo trova. Nel 1959 incide Mack the Knife, una reinterpretazione jazz di un vecchio pezzo teatrale tedesco. Il risultato? Beh, un capolavoro.

0: out of sight.
1: La canzone resta settimane alla numero uno, vince un Grammy e trasforma Darin in un vero crooner internazionale al fianco dei grandi. Da quel momento Bobby diventa un camaleonte, passa con naturalezza dal pop al jazz, dal swing alle ballad romantiche come Beyond the Sea. Sul palco è carismatico, sicuro, magnetico, ma dietro le quinte continua a convivere con un cuore fragile e operazioni sempre più frequenti. Negli anni 60 fa una scelta rischiosa, cambia repertorio, incide canzoni folk, canzoni di protesta, prende posizioni contro la guerra, si avvicina ai movimenti per i diritti civili. Insomma, non vuole essere solo un intrattenitore, vuole dire qualcosa. Intanto Hollywood lo chiama, recita in diversi film e nel 1960 sposa l'attrice Sandra Dee, diventando una delle coppie più fotografate d'America. Ma la salute peggiora giorno dopo giorno. Ogni concerto è una sfida fisica, ogni tour potrebbe essere l'ultimo. Eppure Darin continua. C'è una frase che amava ripetere, diceva: non so quanto tempo ho, per questo non ne spreco neppure un minuto. Nel 1973 però, a soli 37 anni, Bobby Darin muore dopo un intervento al cuore. 37 anni, sono veramente pochi. In così poco tempo però aveva venduto già milioni di dischi, vinto premi, recitato al cinema e lasciato alcune delle registrazioni più iconiche del pop jazz americano. La sua storia non è solo quella di un cantante di successo, quindi, è la storia di un uomo che sapeva di aver poco tempo e che lo trasformò in arte. Un crooner che cantava l'amore e lo swing, ma che viveva ogni giorno come fosse l'ultimo.

0: La storia che avete ascoltato era Behind, dietro le storie della musica. Vi aspetto quindi alla prossima puntata, naturalmente qui, su 7080.it. Un saluto da Marco Mantovani.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it.

0: colpi del formaggino mio. Arriva Yogi.
1: Eccolo qua.
2: Questa è 7080.it.
3: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
4: 22HBG. Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
6: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080 oppure
7: Hey Siri,
6: metti 7080.
7: Metti 7080.
6: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Scarica subito l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono e segui

0: Ti piace la nostra musica?
1: Credo che non diventerò mai come
0: a
1: te.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Sì.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Gli Stati Uniti hanno pubblicato il testo ufficiale del memorandum d'intesa in 14 punti raggiunto nel fine settimana con l'Iran. Dovrebbe essere firmato formalmente venerdì, attivando una finestra di 60 giorni per negoziare i termini finali dell'accordo, ma Trump precisa: i 60 giorni per negoziare con l'Iran non sono una scadenza inderogabile. Riprende intanto il traffico navale Hormuz e il ministro Tajani sente l'omologo iraniano Araghchi: garantita la partenza sicura della nave italiana Grande Torino. La cronaca: questa mattina una ragazza di 25 anni è stata trovata morta all'interno di una camera di albergo a Cinisello Balsamo, nel Milanese. La polizia sta lavorando per identificare l'uomo che aveva registrato la stanza insieme alla giovane. Le ipotesi primarie sulle quali stanno lavorando gli investigatori sono quelle di un overdose oppure di un'aggressione violenta. E si è accanito su Chiara Guerra, trafiggendola oltre 20 volte sul collo e sul torace, poi ha tentato di dare fuoco al corpo ormai martoriato dal nipote, reo confesso. E il quadro, restituito dal primo esame medico-legale sul corpo della professoressa 53enne, ripescato nel pomeriggio di martedì dalle acque del fiume Loncon nel veneziano. Un'azione accanita e veloce, brutale, con cui il 17enne ha massacrato la zia, probabilmente al culmine di tensioni familiari legate a questioni ereditarie. Il minorenne ha poi caricato il corpo della zia su una carriola e scaricato il cadavere nel canale Malgher, convalidato il fermo del 17enne. Cecchini in Bosnia, sequestrati un silenziatore ed una foto che ritrae un ex dipendente del comune di Genova, indagato nell'inchiesta sui cecchini appunto in Bosnia negli anni 90 con attrezzi da caccia. Perquisita la casa del 64enne nell'Alessandrino, in casa aveva un poligono di tiro ed un taglierino con la svastica. Indagati anche un camionista friulano di 80 anni, un imprenditore 64enne della Brianza e un quarto sospettato toscano. L'Aula del Senato ha concluso la discussione generale sulla DDL caccia dopo aver respinto questa mattina le pregiudiziali di costituzionalità di Movimento 5 Stelle e AVS. Il testo modifica la precedente legge sulla caccia, la 157 del 1992, e finora è stata contestata da opposizioni e associazioni ambientaliste per via dell'estensione delle specie cacciabili e delle condizioni ambientali in cui è ammessa. Siamo allo sport, seconda medaglia per l'Italia campionati europei di scherma. Arianna Errigo ha conquistato l'argento, fermata solo in finale dall'Ucraina Sopit. Per Arianna è la 23esima medaglia europea in carriera. Nella sciabola maschile invece quinto posto per Michele Gallo. Ed è tutto in carriera. Nella sciabola maschile invece quinto posto per Michele Gallo. Ed è tutto. A più tardi.

0: Cheers!
1: Think I better dance now.
2: 7080.it ha presentato
3: The House of Fun. This is the second Summer of Love best of. Setanta Ottanta Punto it selected for you.
4: Acid jazz,
3: psychedelic music,
4: hip house,
3: late 80s trance.
4: Stay more tuned.
3: Compiled by Roberto Lucchi.
5: Merende a scelta, ogni giorno un gusto diverso e prodotti sempre freschi di buon cioccolato.
6: E alle altre merende si aggiunge ora un merendero tutto nuovo.
2: Questa è 7080.it.
7: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
8: Che hai da proporre, forestiero?
7: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
8: Affare fatto.
9: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
10: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
9: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
10: 0331 59 33 77
11: 0331 59 33 77.
12: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.

0: Sì?
1: Ciao, sono Alex Poli.
0: No, Alex Poli sono io.
1: Come puoi dire così?
0: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
1: Ti assomiglio molto, non credi?
0: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
1: Sto migliorando, dammi tempo.
0: Infatti, il problema è proprio questo.
2: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
3: Potete mettere Joe Patton, Rapo Clapo?
4: E dunque, l'acqua, non me lo ricordo.

0: www.radioticino.it. Hey Boomer,
1: i mortacci tua.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Comunque, se lo sai che ti dico, si vonno la guerra. L'avrebbero!
2: Terribile!

7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80.

0: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.
1: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air, give me all your money.
2: This is the story of my baker. To me

0: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 7080.it.
1: Do Gusti Smelke One.
2: Bentornati a Do Gusti Smelke One su 7080.it insieme a me, che sono Marco De Domenico, e parliamo di un famoso ritornello francese questa volta, che è Voulez-vous coucher avec moi ce soir, che è una proposta che dal francese all'italiano si traduce un po' come vuoi dormire con me stasera? Anche se avrei un po', così, come dire, la sensazione che dormire non sia il verbo proprio più adatto. Il ritornello di Lady Marmalade lo conosciamo un po' tutti. La canzone fu scritta da Bob Crewe e Kenny Nolan dopo che Bob Crewe visitò New Orleans. Una demo della canzone fu registrata per la prima volta da The Eleventh Hour, un gruppo disco composto da musicisti da studio con Kenny Nolan alla voce, e uscì nel 1974, però purtroppo non entrò mai in classifica. Ci ascoltiamo quindi la versione originale, Eleventh Hour con Lady Marmalade.

Lady Marmalade, 11 Hours su 7080.it, e qualche mese dopo Bob Crewe mostrò la canzone al produttore Alain Toussaint a New Orleans e Toussaint decise poi di registrarla con La Belle. Lady Marmalade è considerata la canzone che ha reso Le La Belle uno dei girl group più hot degli anni 70, un grande successo quasi inaspettato per Le La Belle, e Patti La Belle in seguito affermò di essere completamente ignara di cosa volesse significare per davvero Voulez-vous coucher avec moi ce soir, dicendo: non sapevo assolutamente di cosa si trattasse, non so il francese e nessuno, giuro che nessuno, mi ha detto di cosa avevo appena cantato nella canzone. Ci crediamo? Bah, considerando che New Orleans è forse l'unica città americana in cui si parla molto il francese, è una città molto francofona, e viene un po' da crederci solo fino a un certo punto, però prendiamola per vera e ascoltiamo quindi La Belle con Lady Marmalade.

0: Versione dei La Belle per Dougoustis Melk One su 7080.it, a chiudere anche l'appuntamento di oggi. Grazie a tutti per averci scelti e seguiti. Se vi va, noi torniamo a riascoltarci domani con un altro appuntamento con Dougoust. Ciao!
1: 7080.it
2: Dougoustis Melk One.
1: Metti Radio 7080.
3: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

0: mezzanotte ed un minuto.
1: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: Sei troppo basso, Kugan! Aumentare la potenza! Ancora di più, aumentare!
3: Questa

0: anni 70-80 hanno questi suoni. Segui 7080.it. Le Polaroid, le diapositive e le pellicole 70-80 le trovi anche sulla nostra pagina Instagram 7080.it. Immergiti nei tuoi ricordi.
1: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
3: Che hai da proporre, forestiero?
2: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
3: Affare fatto.
4: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
5: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
4: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
5: 0331 59 33 77.
6: 0331 59 33 77.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteri Anoctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteri Anoctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
8: Al Super Megastore arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, prodotti fantastici, prezzi
9: eccezionali. Questa sembra la mia voce.
8: Qualità senza paragoni. Stavi aspettando. Solo per oggi, prodotti fantastici, prezzi
9: eccezionali. Questa sembra la mia voce.
8: Qualità senza paragoni.
9: Ma io...

0: senza capire lo sviluppo del virus.
1: Questo non sarebbe il presente.
2: Sì. Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. La
3: siamo un po' confiesco stasera, dunque. Ma perché devo pagare per Monaco di Baviera? Tu la ciuli e io ne pago la presenza.
4: È chiaro, stufato.
5: Auf Wiedersehen!
6: Innamorata.
7: Innamorato io.
2: Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su

7080.it ha presentato Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it. Una produzione K-Vox. Qui non stai ascoltando musica anni 70 e 80. Qui la stai vivendo. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.

0: Come sarà bello il futuro con tutte quelle macchine che aiuteranno la donna in casa.
1: Ma non occorre aspettare il futuro per questo. Per la tua mamma è già bello il presente.
2: Sì, perché io ho Girmi Gastronomo.
3: Questa è 7080.it.
4: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
5: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
4: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
5: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
6: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
7: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
8: Che hai da proporre, forestiero?
7: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
8: Affare fatto.
9: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
10: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
9: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
10: 0331 59 33 77
11: 0331 59 33 77
12: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it.
13: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
14: Buongiorno a voi tutti, sono Pasquale della provincia di Bergamo. Io ho bisogno di una cortesia. Sto cercando una canzone che non ricordo né chi la cantava e neanche il titolo, del 78/79. Il testo faceva così. Partiva con il basso e faceva tun tun tun

0: Così mi uccidi, amico.
1: Ehi, ma è del mestiere, no?
0: Divertente.
2: La musica, io mi ricordo che è questa, ma come ripeto non ricordo né il titolo neanche chi la cantava. Mi sembra che era un gruppo, non so altro. Se per piacere riuscite a capire e mandarmi o il titolo o il gruppo che la cantava.
3: Ci puoi giurare, amico. Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
4: Le difficoltà rafforzano la mente, come la fatica rafforza il corpo.

ascolta 7080.it in auto. Scarica l'applicazione TuneIn dallo store del tuo telefono e poi chiedi. Oppure metti 7080. Metti 7080. 7080.it presenta Discontinuity. Funk, disco, groove by 7080.it.

0: Avete ascoltato Discontinuity, funk, disco, groove by 7080.it.
1: Ehi, boomer,
2: mi son fatto la spia da solo.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una spuma nera e un sacchetto di patatine pie. Aosta, 1967.

0: È l'una ed un minuto.
1: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: È evidente, questo distinto signore gioca a tennis e nemmeno dovrete indovinare che cosa fa quest'altro signore. È chiaro che quest'altro signore si tuffa nell'acqua.
3: Questa è 7080.it.

Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
1: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70 80. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ah sì? Beh, molto interessante.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Obiezione, vostro onore, tutto questo è ridicolo.
3: Il destino ci ha fatti incontrare, ma nell'ordine sbagliato.
4: Hai degli hobby?
3: Sono la tua futura moglie.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. presenta Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
5: Una produzione K-Vox.

Dove sono finiti Moncler blu e le Timberland gialle? Tranquillo, li abbiamo qui con noi. Li avevi dimenticati qui, negli anni 80. Eccoli.

Ricordi i tuoi jeans Roy Rogers? Questa è la fine degli anni 80, anzi, gli anni 80 senza fine, su 7080.it.

cosa farai da grande? Ma chi se ne frega? Questi sono gli anni Ottanta, dove il futuro non esiste, perché ogni giornata è piena di colori, di luci, di suoni, di emozioni e di cose da fare.

0: 7080.it ha presentato
1: Cosa resterà di questi anni 80?
0: Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
2: Una produzione K-Vox.
3: Pensa come mi chiamano? Che... Mi chiamano lo spatolatore folle. Io la faccio diventare pazza la signora. Vedrà come cambia fisonomia. Sì, perché deve sapere che io ho tutta una collezione di stampe pornografiche con tutte le mosse, le posizioni, capito? Io la chiamo la Via Cruci.
2: Questa è 7080.it.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
1: 22HBG.
2: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
3: Ciao, sono Francesco e sto ascoltando da Napoli Radio 7080.it e il titolo che vorrei ascoltare è Lady di Giorgio Moroder, poiché guardando il film Flashdance mi sono innamorato follemente di questa canzone.

0: Radio.it.
1: Hey boomer!
2: In tuo culo ti è tutta la famiglia.
1: Gli anni 70 e 80. Li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it. 7080.it presenta American Top 40, 40 hit che hanno spaccato l'America negli anni 70 e 80.
3: Your device is tuned to the American Top 40, a 7080.it idea by Kevox Production.
4: 1979.

0: 7080.it ha presentato American Top 40, 40 hit che hanno spaccato l'America negli anni 70 e 80. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. 7080.it presenta Top of the Pops,
1: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Pronti ad ascoltare le 5 hits più ascoltate nelle radio in questo mese del 1977. I 5 brani sono Fleetwood Mac, Dreams, Bill Conti, Gonna Fly Now, Steve Miller Band, Jetliner, Peter Frampton, I'm In You, Emotions, Best of My Love. E tra le 5 oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Sono le 2:03.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Vabbè, io c'ho freddo, esco.
5: Ai va!
6: Oh!
5: Vieta a prendere la botta di sole, che il claro te sbianca,
7: Questa è 7080.it.
8: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
9: Lexmcl.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i misteri Anoctis firmano un